0: idee migliori.
1: Bella radio. Bella radio.
2: Canzoni napoletane.

0: idee migliori.
1: Canzoni napoletane.
0: Migliori.
1: Franco Stacco, meno male.

0: Nando Mariano, per tutta la vita.
1: Sembra che tu non stai, lontana di non sa ci sta, nemmeno un attimo. Tu sai ragione per campare, se la rigaccia ne

0: quelle migliori.
1: Bella radio. Bella radio.
2: Canzoni napoletane.

0: Maria Nazionale. Scordame. Scordame.
1: Non mi entra tu stai gas. Non mi entra la tua vas. Fammi andare via.

0: quelle migliori.
1: Canzoni napoletane.
0: Le migliori.
1: Carmelo Zappulla, Cade la neve.

0: Bella Radio.
1: Sono le 2:58.
2: Bella Radio.
3: Le migliori.
4: Canzoni napoletane.

0: Radio. Bella Radio.
1: Canzoni napoletane.

0: quelle migliori.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

giù, grande mamma mia. Ti voglio bene, ti voglio bene, dare qua la mamma mia. Quando sto solo, quando sto solo, tu non lo sai che fumi. Non guardo manca una voglia, non mi sa via. E tu sai perché?

Maria Nazionale, Chiu Assaie.

0: le migliori.
1: Bella radio. Bella radio.
2: Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
0: Le migliori.
2: Angelo Cavallaro, Giovani Militari,

0: Natale Galletta, Vecchio Amore.
1: Come stai, io sei più bella una volta. Come va sta creatura che è? E tua figlia l'aveva capito. Si sposate, non pensa più a me. Si felice e mi sento perduta. Non fa niente, sono contenta per te. Ora va, lì c'è lui che ti aspetta. Dille solo

No, Natale, mi dispiace. Ma ormai sono sposata e ho anche una figlia. Non posso abbandonarla per scappare via con te. Anche se non potrò mai dimenticare i giorni passati insieme. Ti prego, non cercarmi più. Perdonami, Natale.

0: Rosario Miraggio, vivo solo di te.
1: Ho scelto un posto speciale per stare un po' insieme e calmare gli umori. Ho acceso solo la luna ed ho spento i rumori.

0: bella radio, la tua bella estate, bellissima estate.
1: Francesco Merola, come ha già fa?
2: Stasera sì, più bello, con i resti capiti. E quando mi avvicino, pare che mi metti scorno,

poco c'è Marina. Passa nata nottata insieme a te, più bella ancora, puro cielo sta città. E voglio a te per sempre, tu non si rovente, per me sei tutto cosa.

chiama vita. È per capire si per me. E vota, non do saccerice la parola che la prova, ma tu mi puoi capire a papà. Tu sempre contando con la me, non ti scorda mai. Papà, sta sempre non passare a te.

0: canzoni napoletane. Ivan Granatino, Bella come a te.
1: Amadina l'adore caffè.

non sono un eroe. Sono una persona tale e quale all'altra. Mi metto paura alla fine. Che avviene una cosa misteriosa. Non lo sa c'è quello che succede a quella da parte. Ma la cosa importante è il coraggio. Il coraggio piglio sopravvento. E se non fosse per loro e perdere la famiglia, fosse pronto a morire pure me. Tranquillo, sereno, senza pensiero.

0: dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold.
1: Bella Radio.
2: È un'emozione
0: che va dritta al cuore.
3: Chitarra.

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

0: bella groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica. Bella.
1: Romantica come non mai.
0: È un'emozione che va dritta al cuore. È bella.
1: Bella Radio.
2: È

all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold.

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

Dall'epoca d'oro della canzone napoletana, su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni
1: buongiorno,
0: momento.
1: Buongiorno,
0: bella è sempre con te.
2: Come si può?
1: Ogni mattina quando mi scete e arrivo su un balcone, sai che vega. Come se arrivasse il porto del paradiso. Resta incantata e a me stessa dica, è ovvero, sì, ovvero, poverella, ma dici la verità, non è ricchezza che sta povertà. Napoli, c'è un balcone di fantasia, e giù di sto balcone sai chi so, no pianino, no scugnazziello, una carrozzella con un cucchiere, e stese i panni d'inda sti viga, parano in mano che si stregnano a una malinconia.

bella gola. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

state spine e m'ha lasciata senza un saluto, ma d'amore forse m'ha traduto, ma chi sarà chi stata già saputo.

0: Bella Radio.
1: Sono le 5 e 58 minuti.
2: Luca De Vivo e Morena, l'amore fa così.

0: Bella radio.
1: Summertime. Come si è fatto questo, caro Rosy? Io mi ricordo quando sei venuto a Roma, perché io con papà stavamo sempre insieme, faticavamo e tornavamo a casa pure troppo una settimana. Quanta pazienza che ti portavamo con papà. Ma sei cresciuto e ti è la stessa passione mia, che le canta. E io mi devo capire quanto ti voglio bene. Sono io che ti dico se posso cantare una canzone a due luce. Siamo con te.
2: Gioele Spadaro e Gianni Vezzosi cantano insieme con me.
3: Bambi.

0: Gioè, mo mi dice la verità, ti è piaciuto?
1: Come non mi è piaciuto? È pure troppo assai.
2: Bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Marsica e Gianluca Capozzi. A vita mia, sì tu.

0: canzoni napoletane. Antonio Cannata, Gira gira sta malinconia.
1: Quei giorni

canzoni napoletane. Daniele De Martino, Io senza te.

strana vita. Io e te che fino a ieri stiamo abbracciati e mo tu stai insieme con altri. Io che c'è luce una guaglione che ci sono stati l'anno e 9 mesi. Tu sai, che non mi voleva bene, ma non ce l'ha fatta. Perché quando mi chiudevo il cuore mi lasciava, ma camminava ancora tu per dentro strada che sto corpo. Camminava che ricordo, camminava appena a notte e facevo finta di niente. Non ci parlava in notte come facevo con te per telefono. Sono troppo innamorato di te, non sai che mi hai fatto. Non sei stata la prima guaglione, ma sei stata la prima innamorata che ha sapigliato che sto cuore. E non lo so se si va a ritornare a rete, perché è difficile ci incontrare. Ma se tu mi stai sentendo, ricordati che io ancora ti sto parlando. Auguri e buon Natale. Chissà se mi pensa ancora, pensa a tutti sti regali.

0: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.

Tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio.
2: Bella Radio.
3: Canzoni napoletane.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Cambia mood, cambia marcia.
3: Mondo Bici, Rent Car.
2: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
3: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
2: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
3: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
2: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
4: 342 64 18 410.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: Bella radio, una gran bella estate, la tua estate.

0: finito.
1: Ti piacciono?
0: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
0: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
0: Bello! Ora mi informo anch'io.
1: Sì, te lo consiglio.
2: Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
0: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
1: Allora dovrei difenderti con le unghie.
2: Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
5: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV, chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
7: rispondi,
6: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
8: Bella è sempre con te.
9: Bella Radio, canzoni napoletane.
10: Bella Radio.
11: Sono le 8:01.
12: News. Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. È salito a 469 il bilancio delle vittime delle devastanti inondazioni improvvise che hanno colpito il distretto di Rasuwa, in Nepal, secondo i dati diffusi dalla polizia locale. Sul posto proseguono le operazioni di soccorso e recupero dei corpi in diverse aree colpite dal maltempo. Sempre in relazione all'emergenza maltempo tra Cina e Nepal, 545 turisti rimasti bloccati nella contea di Girong, in Tibet, a seguito di una frana di fango, sono stati trasferiti e messi in sicurezza dal quartier generale dei soccorsi. A Fiumicino, le forze dell'ordine hanno fermato una cittadina cinese in partenza per Taipei, trovata in possesso di oltre 5 kg di cocaina nascosti all'interno di alcuni biscotti della fortuna. Secondo le stime, la sostanza stupefacente avrebbe fruttato oltre 1 milione di euro sul mercato asiatico. Restando sul dramma delle inondazioni in Nepal, il bilancio complessivo dei morti ha raggiunto quota

0: 69, mentre si registrano oltre 1200 dispersi e circa 100 persone rimaste intrappolate all'interno del tunnel di un impianto idroelettrico, oltre a 3 vittime segnalate in Tibet. Un uomo di 37 anni originario del Kosovo ha denunciato di vivere recluso e nascosto a causa di pesanti minacce ricevute dopo aver aiutato la polizia a immobilizzare Abderrahim Fakir. In provincia dell'Aquila, sul Monte Morrone, è tornato l'allarme per la ripresa di un incendio forestale precedentemente domato. Le fiamme sono divampate nuovamente a causa del caldo e di forti raffiche di vento che hanno superato i 100 km orari, costringendo gli operatori a riattivare lo spiegamento di forze terrestri e aeree. Un giovane di 24 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Montagnana, in provincia di Padova, in seguito a uno scontro tra due automobili. L'altro conducente, un uomo di 54 anni, è rimasto ferito ed è stato preso in cura dal personale sanitario intervenuto sul posto insieme ai vigili del fuoco. A Livorno, a seguito del crollo di un terrazzo avvenuto in via Bonomo che ha provocato la morte di una donna, la prefettura ha istituito un gruppo tecnico permanente per avviare una mappatura degli edifici e prevenire i rischi legati allo stato di conservazione del patrimonio edilizio. Il Consiglio regionale della Campania ha avviato una seduta straordinaria e monotematica dedicata ai Campi Flegrei per discutere le azioni urgenti a sostegno della popolazione dopo la forte scossa di terremoto registrata lo scorso 31 luglio e per esaminare una proposta di legge da 7 milioni di euro destinata ai comuni colpiti dal sisma. Nel quadro dei disagi legati ai ritmi lavorativi contemporanei, tornano al centro del dibattito pubblico la sindrome da rientro e il fenomeno del work blues, condizioni in cui i carichi elevati e la fragilità dei confini tra vita privata e professionale rendono insufficienti anche i brevi periodi di pausa. In Trentino si registrano forti polemiche e prese di posizione politiche contro l'evento neonazista denominato Ritorno a Camelot, organizzato dal Veneto Fronte Skinheads, con appelli rivolti al Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica affinché non venga autorizzata la manifestazione. Sui mercati finanziari, i grandi investitori starebbero spostando i capitali dai titoli di Stato francesi a quelli italiani, portando il rendimento del BTP decennale al di sotto di quello transalpino e ribaltando una gerarchia consolidata da anni sul debito europeo. È stato siglato un accordo di collaborazione tra SACE, società partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e la banca taiwanese KTBC Bank, con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione e sviluppare nuove opportunità di finanziamento e business tra l'Italia e il Far East. A Valle Castellana, nel Teramano, il sindaco Camillo D'Angelo ha illustrato l'attività della stazione di servizio di proprietà del comune, che mantiene i prezzi del carburante inferiori di 25 centesimi rispetto alla media nazionale, puntando unicamente alla copertura dei costi operativi e azzerando i margini di guadagno. Per lo sport agli US Open, il tennista Emiliano Guerrieri e la tennista toscana Stefanini hanno conquistato l'accesso al tabellone principale del torneo, rispettivamente centrando il primo slam in carriera e completando la propria collezione di presenze. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
1: Bella Radio. Bella Radio.
2: Le previsioni meteorologiche.
1: In collaborazione con Trebi Meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Ci attende un venerdì con l'anticiclone africano ben saldo sull'Italia e dunque anche sulla Sicilia. Il tempo qui sarà stabile ed ampiamente soleggiato, anche se nel corso del pomeriggio sarà possibile qualche velatura che tenderà ad offuscare il cielo. Il caldo sarà particolarmente intenso. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 37 e i 41 gradi. Caldo di giorno ma anche di sera e di notte. Le temperature massime sulla Sicilia tenderanno a perdere qualche grado nella giornata di domenica. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
4: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
2: Canzoni napoletane.

0: Nello Amato, nata stella.
1: Questo modo di cavoli dalla già decisa, io mi sono stancato di continuare in debuci. Hai ragione,

0: Gianni Fiorellino. Nisciuna nottata non può mai efferni.
1: Se questa fosse l'ultima canzone che scrivo, la sto scrivendo a te. Se questa notte e giorno non la davantasse, allora la sapevo e ha già vissuto per te.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.
3: Bell'estate.
4: Gianni Vezzosi, Favole d'amore. Tadà.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Super grande affare, vendere in Eurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
3: Le Eurofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Eurofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
4: Cambia mood, cambia marcia.
5: Mondo Bici, Rent Car.
4: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
5: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
4: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
5: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
4: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
6: 342 64 18 410.
4: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.

0: Mr. Hyde e Emiliana Cantone, Tu me fai a vivere.
1: Mi capiccicato, non sapimmo sta, non è capitato mai per nulla, chi stufo cambietta non sa posto da.

bella radio. Franco Ricciardi, Primavera.

0: Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate.
1: Franco Staco, ha già bisogno e te.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Toni Marciano, Sii gelosa,

La gelosia uccide i sentimenti. Quando colpisce non ti fa avere più niente. E se perde nel sti cuore sente sempre più dolore. Ma i pettici tengo vero, è con me che agna.

Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 35.

0: a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno. Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguer Alineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani, un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle e voi. Non mancate!
1: Bella Radio.
2: Sono le 8 e 58 minuti.
3: Bella Radio. Bella Radio.
1: Le previsioni meteorologiche.
3: In collaborazione con Trebi Meteo.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Ci attende un venerdì con l'anticiclone africano ben saldo sull'Italia e dunque anche sulla Sicilia. Il tempo qui sarà stabile ed ampiamente soleggiato, anche se nel corso del pomeriggio sarà possibile qualche velatura che tenderà ad offuscare il cielo. Il caldo sarà particolarmente intenso. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 37 e i 41 gradi. Caldo di giorno ma anche di sera e di notte. Le temperature massime sulla Sicilia tenderanno a perdere qualche grado nella giornata di domenica. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: In momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio,

0: Gigi Finizio, musica e speranza.
1: Si manata iera, ma già sapimmo che va a campà. C'è una scuola da strada per imparare.

0: finito. Ti piacciono?
1: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
0: Un'opera d'arte?
1: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
1: Bello! Ora mi informo anch'io.
2: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
1: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
2: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
5: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
6: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
5: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
6: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
5: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
6: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
7: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376 268 2990. Lo ripeto, 376 268 2990. Ristorante Il Nespolo. Profumo di mare.
8: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.

sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Bella radio.
3: Bella radio. Canzoni napoletane.

0: canzoni napoletane. Mauro Nardi, Io ti avrò.
1: Ho fatto a pugni con me, si è rotto cuore per te. A capo ormai non ci sta, già sono fuori di me. Voglio far amore con te. E l'hai capito anche tu, canotto non dorme

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
3: Cambia mood, cambia marcia.
4: Mondo Bici, Rent Car.
3: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
4: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
3: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
4: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
3: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo. Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. Tre formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
5: Bella Radio.
6: Canzoni napoletane. Gianni Celeste, A fine e chi sta amore.
7: Come

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
1: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
0: Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguer a Lineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani, un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle e voi. Non mancate!
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre e solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
4: Bella è sempre con te.
5: Bella Radio. Canzoni napoletane.
6: Bella Radio.
7: Sono le 10 e un minuto. News.
8: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il ministro delle imprese, Adolfo Urso, ha dichiarato di auspicare una rapida privatizzazione degli aeroporti di Catania e Comiso, ritenuta fondamentale per risolvere le problematiche legate alle eruzioni dell'Etna e garantire una maggiore efficienza. Nell'area industriale di Melegnano, alle porte di Milano, si è conclusa la cosiddetta staffetta dei randagi, un'iniziativa che ha permesso l'arrivo e il recupero di centinaia di animali abbandonati provenienti dalla Sicilia. Palermo piange la scomparsa di Dasililla de Oliveira Pecorella, deceduta all'età di 45 anni, e considerata un punto di riferimento fondamentale per le comunità straniere residenti nel capoluogo siciliano. Dalla comunità scientifica di Messina arriva l'allarme sugli effetti del supercaldo, con osservazioni che evidenziano un incremento significativo della mortalità tra gli over 65. Nel carcere di Siracusa, Cavadonna si è registrata una rivolta, con un gruppo di detenuti che ha raggiunto i tetti della struttura dopo aver forzato le recinzioni e lanciato oggetti contro gli agenti della polizia penitenziaria, alcuni dei quali sono rimasti feriti. Il presidente Amato è intervenuto sulla vicenda della bambina colpita da difterite, sottolineando la necessità di accertare eventuali responsabilità nell'assistenza, ma ribadendo al tempo stesso che la vaccinazione resta la principale difesa salvavita. Nel Borgo Madonita di Gratteri prosegue la 20ª edizione del Festival di Musica Antica organizzato dall'Associazione Musicamente, che ospita oggi nella chiesa di Santa Maria di Gesù il recital del chitarrista portoghese Tiago Matias. Per lo sport il Catania prosegue la preparazione e la definizione dell'organico, con l'inserimento dei nuovi centrocampisti, Torrasi e Caligara, mentre la società valuta le uscite necessarie per completare la rosa in vista della chiusura del mercato.

0: e della presentazione della lista ufficiale. Per ora è tutto, a più tardi per i prossimi aggiornamenti.
1: Bella Radio.
2: Le previsioni meteorologiche
1: in collaborazione con Trebi Meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Ci attende un venerdì con l'anticiclone africano ben saldo sull'Italia e dunque anche sulla Sicilia. Il tempo qui sarà stabile ed ampiamente soleggiato, anche se nel corso del pomeriggio sarà possibile qualche velatura che tenderà ad offuscare il cielo. Il caldo sarà particolarmente intenso. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 37 e i 41 gradi. Caldo di giorno ma anche di sera e di notte. Le temperature massime sulla Sicilia tenderanno a perdere qualche grado nella giornata di domenica. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo. Bella radio.

0: bella radio, una gran bella estate, la tua estate. Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095-72-31-314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Super grande affare, acquistar da Orofollia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia.
3: Le Oro Follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.

Lui che ha spento la tua luce e ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa un aguaglione, un piezze mascalzone.

0: bella radio, la tua bella estate, bellissima estate.
1: Rosario Miraggio, due minuti.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377 3871 638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.

0: bella radio.
1: Se una mattina mi scetasse e non ci stai, e se in un giorno tu morisci che te ne vai.
2: Mario Rea e Mr. Hyde, Portami lontano.
1: Io non vivo più. Se in mezzo a tanta gente io mi sento sola, se l'occhio tuo non fa una luce rindo scura, ma poi mi scelta chi sto sonno.

0: napoletane. Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
1: Basta di guardare in dacchi stuocchio e cammina pa' mano fuori mare. Ma basta di incontrare per due minuti e ma basta capire in mezzo di te. Ma basta che ti vedi so contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto a dove pensa che si innamora di me.
2: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontana perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta. Ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che

basta che ti faccia l'uregale e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che morisci una parola perché si arrava un che tu mi piace, ma basta poche te perché sei bello, che sto respiro caldo mi fa spalle, ma basta da pensare a caramelle, solo che non riesco a pazzi.

0: sulla cama stai vicino.
1: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
1: Cambia mood, cambia marcia.
2: Mondo Bici, Rent Car.
1: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
2: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Cityol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
1: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
2: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
1: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.
3: Canzoni napoletane. Paola Pezzone, Emma appartiene.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Finito. Ti piacciono?
2: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
2: Già! Ma dove hai imparato?
3: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
2: Bello! Ora mi informo anch'io.
3: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
2: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
3: Allora dovrei difenderti con le unghie.

0: Bella Radio.
1: Sono le 11:02.
2: Bella Radio. Bella
1: Radio. Le previsioni meteorologiche.
2: In collaborazione con Trebi Meteo.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Ci attende un venerdì con l'anticiclone africano ben saldo sull'Italia e dunque anche sulla Sicilia. Il tempo qui sarà stabile ed ampiamente soleggiato, anche se nel corso del pomeriggio sarà possibile qualche velatura che tenderà ad offuscare il cielo. Il caldo sarà particolarmente intenso. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 37 e i 41 gradi. Caldo di giorno ma anche di sera e di notte. Le temperature massime sulla Sicilia tenderanno a perdere qualche grado nella giornata di domenica. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: Andrea Sannino, via Partenope.
1: Ehi, aspettate. A che storo pensavo non venivi più? Lo sa, c'è sto traffico, Napoli si blocca. Come a me da sto momento che ti tengo innanzi a noi. E perché ride? Sai con me, noi corrimmo sempre, non ci sta mai tempo per parlare. E ma che vuoi?

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.
3: Summertime. Enzo Caradonna. Enzo Di Domenico. Mauro Nardi. E Franco Moreno. Esce sole.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
4: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Cambia mood, cambia marcia.
3: Mondo Bici, Rent Car.
2: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
3: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
2: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
3: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
2: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
3: 342 64 18 410.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
6: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo
5: Bella Radio, canzoni napoletane
6: a tutte le ore.
7: Bella è sempre con te.
8: Bella Radio, canzoni napoletane.
9: Bella Radio.
10: Sono le 12 e un minuto.
11: News.
12: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. A Giarre la società IGM ha completato diversi interventi per prevenire e rimuovere i pericoli di roghi, lavorando in queste settimane estive insieme all'assessorato comunale, al verde e al corpo forestale. A Catania si chiude dopo 20 anni il servizio del parroco della cattedrale, padre Barbaro Scionti, che guiderà due comunità a Mascalucia. A succedergli nella chiesa, madre dell'arcidiocesi, sarà padre Salvatore Alì. Sempre a Catania, la polizia ha arrestato un 37enne catenese con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio, sorpreso a bordo della sua automobile. Ancora nel capoluogo etneo, ogni mattina parte una staffetta di volontari che trasporta centinaia di animali abbandonati verso l'area industriale di Melegnano, nel Milanese, per favorire le adozioni. Sempre a Catania, il ministro Adolfo Urso ha auspicato una rapida privatizzazione degli aeroporti di Fontanarossa e di Comiso per superare le criticità legate alle eruzioni dell'Etna. A Belpasso, la città metropolitana ha imposto il limite di velocità di 30 km orari lungo la strada provinciale 14, nel tratto tra Piano Tavola e Belpasso, a causa di attività lavorative in corso. Tra le province di Catania e Mascali, il concorso di Lotto e 10 Lotto ha premiato la Sicilia con una vincita complessiva di 23.000 euro registrata nel territorio catanese. Restando nel catanese, ad Acireale è partito il percorso di messa alla prova in collaborazione con l'UDEPE, che permetterà ad alcune persone ammesse dall'autorità giudiziaria di svolgere attività di pubblica utilità non retribuite. A Palermo, nel quartiere Zen, i carabinieri hanno arrestato un 35enne e sequestrato oltre 9 kg di hashish e cocaina nascosti tra il freezer e un cesto della biancheria. Sempre a Palermo, all'incrocio tra via Roma e via Cavour, un giovane è stato arrestato dopo aver colpito un automobilista con un casco al termine di una lite. Altri due arresti sono stati eseguiti dalla polizia all'interno di un negozio al centro commerciale Forum. A Messina il consigliere comunale Dario Russo, esponente di Fratelli d'Italia, ha presentato un atto di indirizzo per impegnare il comune a utilizzare i fondi della regione per realizzare la copertura dello stadio Franco Scoglio. A Siracusa, nella casa circondariale di Cavadonna, si sono registrati momenti di forte tensione e guerriglia a causa dell'azione violenta di un gruppo ristretto di detenuti saliti sul tetto, che ha provocato il ferimento di alcuni agenti e danni alla struttura. Sempre a Siracusa, l'assessorato regionale del turismo ha pubblicato un avviso da 1 milione di euro per sostenere le compagnie teatrali amatoriali della Sicilia, come annunciato dal deputato Ignazio Abate. A Termini Imerese prendono il via le celebrazioni in onore del patrono Beato Agostino Novello, con un programma di eventi promosso dal comune e dalla regione, che prevede, tra gli appuntamenti, il concerto di Fabio Rovazzi al Belvedere. Per lo sport il Catania continua a definire il proprio organico con gli arrivi di Torrasi e di Caligara, mentre la società

0: Ta si concentra adesso sulle uscite per completare la lista da presentare alla Lega Pro. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
1: Bella Radio. Bella
2: Radio. Le previsioni meteorologiche.
1: In collaborazione con Trebi Meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Ci attende un venerdì con l'anticiclone africano ben saldo sull'Italia e dunque anche sulla Sicilia. Il tempo qui sarà stabile ed ampiamente soleggiato, anche se nel corso del pomeriggio sarà possibile qualche velatura che tenderà ad offuscare il cielo. Il caldo sarà particolarmente intenso. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 37 e i 41 gradi. Caldo di giorno ma anche di sera e di notte. Le temperature massime sulla Sicilia tenderanno a perdere qualche grado nella giornata di domenica. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: cantare.
1: Ma senti, son ca voce che intena, niente. Mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto vient, o vient. Ma senti, son ca voce che intena, niente. Mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto vient, o vient. Ma senti.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
0: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
2: Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguer Alineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani, un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle e voi. Non mancate!
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio.
5: Le migliori

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: radio, bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Le migliori

0: Franco Calone. No bene che non more.
1: Si dice che la moglie e il marito sono sangue prestato. Ma per me non è così. Magari noi fossimo sposati, ma tu ci pensi, a marito mio mi sono con te. E che vuole signore la vita? Potessi girare un mondo dentro e fuori. Ma nato come a te sicuramente io.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454. Dan. La macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
4: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
2: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
4: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
2: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
4: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace. Aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori.
0: Gianni Fiorellino, grande amore mio. La tua

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Canzoni napoletane.

0: Ti piacciono?
1: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
0: Un'opera d'arte?
1: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
1: Bello! Ora mi informo anch'io.
2: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
1: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
2: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
4: 342 64 18 410.
6: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella Combination. Bella Combination. Le più richieste del giorno su Bella Radio. Le più richieste del giorno. Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Combination. Posizione numero 15.
9: Stefania Lai, Enrico Femiano, L'amor si tu.
10: Quando da

0: Sensation, posizione numero 14.
1: Luciano Caldore, Si è innamorata mia.
2: Quando parlo con te non mi grido, t'ha già convincere. Si tu riga per me sei importante, te mi è t'arriderà. Pensa sempre a chi la...

0: Non pensavo che se potevi provare un amore così forte. Ma poi ci incontrato a te, che mi dite firma di un momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non faccio mai suonata, perché se sei più bella di tutti i suoni che ci fatte prima di conoscere. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma non è propizio che posso sapere. Ma tu vuoi sposare con me?
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Compilation, posizione numero 13. Ciro Rigione e Antonella Rigione, Faccio Amore.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Cambia mood. Cambia marcia.
0: Mondo Bici, Rent Car.
3: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
0: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
3: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
0: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
3: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
5: Bella Combination, posizione numero 10.

0: Constellation, posizione numero 8.
1: Nando Mariano, ma che pazzia!

0: evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
3: Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguer Alineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani, un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle e voi. Non mancate!
4: Bella compilation, posizione numero 5.

0: Ogni volta que et vens, el cor més estrell et posa l'argo com meu mar. Tu ja cosa più bella que m'è capitato, a luce del giorno scuro. Quando parlavo, puro silenzio addovendo musica, e quando rido con te, mi scordo tutto guai. Ti voglio bene assai, che non si può spiegare che parole. Resta così, vicino a me, perché senza te io non so niente.
1: Bella compilation, bella compilation. Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero 1.

0: Calone, a prima vota.
1: Sì, sto sentendo da Maria stasera che tu versi stanca e stanco.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

io ti amo. E scusami se a volte sono insopportabile. Mi rendo conto, sì, lo so.

0: scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
2: Bella è sempre con te.
3: Bella Radio, canzoni napoletane.
4: Bella Radio.
5: Sono le 14 e un minuto.
6: News.
7: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. A Giarre la società IGM ha completato diversi interventi per prevenire e rimuovere i pericoli di roghi, lavorando in queste settimane estive insieme all'assessorato comunale, al verde e al corpo forestale. A Catania si chiude dopo 20 anni il servizio del parroco della cattedrale, padre Barbaro Scionti, che guiderà due comunità a Mascalucia. A succedergli nella chiesa, madre dell'arcidiocesi, sarà padre Salvatore Alì. Sempre a Catania, la polizia ha arrestato un 37enne catenese con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio, sorpreso a bordo della sua automobile. Ancora nel capoluogo etneo, ogni mattina parte una staffetta di volontari che trasporta centinaia di animali abbandonati verso l'area industriale di Melegnano, nel Milanese, per favorire le adozioni. Sempre a Catania, il ministro Adolfo Urso ha auspicato una rapida privatizzazione degli aeroporti di Fontanarossa e di Comiso per superare le criticità legate alle eruzioni dell'Etna. A Belpasso, la città metropolitana ha imposto il limite di velocità di 30 km orari lungo la strada provinciale 14, nel tratto tra Piano Tavola e Belpasso, a causa di attività lavorative in corso. Tra le province di Catania e Mascali, il concorso di Lotto e 10 Lotto ha premiato la Sicilia con una vincita complessiva di 23.000 euro registrata nel territorio catanese. Restando nel catanese, ad Acireale è partito il percorso di messa alla prova in collaborazione con l'UDEPE, che permetterà ad alcune persone ammesse dall'autorità giudiziaria di svolgere attività di pubblica utilità non retribuite. A Palermo, nel quartiere Zen, i carabinieri hanno arrestato un 35enne e sequestrato oltre 9 kg di hashish e cocaina nascosti tra il freezer e un cesto della biancheria. Sempre a Palermo, all'incrocio tra via Roma e via Cavour, un giovane è stato arrestato dopo aver colpito un automobilista con un casco al termine di una lite. Altri due arresti sono stati eseguiti dalla polizia all'interno di un negozio al centro commerciale Forum. A Messina il consigliere comunale Dario Russo, esponente di Fratelli d'Italia, ha presentato un atto di indirizzo per impegnare il comune a utilizzare i fondi della regione per realizzare la copertura dello stadio Franco Scoglio. A Siracusa, nella casa circondariale di Cavadonna, si sono registrati momenti di forte tensione e guerriglia a causa dell'azione violenta di un gruppo ristretto di detenuti saliti sul tetto, che ha provocato il ferimento di alcuni agenti e danni alla struttura. Sempre a Siracusa, l'assessorato regionale del turismo ha pubblicato un avviso da 1 milione di euro per sostenere le compagnie teatrali amatoriali della Sicilia, come annunciato dal deputato Ignazio Abate. A Termini Imerese prendono il via le celebrazioni in onore del patrono Beato Agostino Novello, con un programma di eventi promosso dal comune e dalla regione, che prevede, tra gli appuntamenti, il concerto di Fabio Rovazzi al Belvedere. Per lo sport il Catania continua a definire il proprio organico con gli arrivi di Torrasi e di Caligara, mentre la società si concentra adesso sulle uscite per completare la lista da presentare alla Lega Pro. Per ora è tutto, a più tardi per i prossimi aggiornamenti.
8: Bella Radio.
9: Bella Radio.
10: Le previsioni meteorologiche.
11: In collaborazione con Trebi Meteo.
12: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica sulla Sicilia, una serata con cieli sereni e tersi e con il caldo che si farà sentire di sera e di notte.

caldo particolarmente intenso nella giornata di venerdì, con temperature massime diurne in rialzo e arriveranno a toccare localmente i 40-42 gradi, specialmente nelle aree interne. Una giornata stabile ed ampiamente soleggiata. Un po' di vento a tratti si farà sentire sulle zone costiere, con mari nel complesso poco mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
1: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
0: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
1: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
0: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
1: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
0: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454. Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
6: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella Radio. Le migliori. Le migliori.
9: Bella Radio.
10: Canzoni napoletane.
11: Bella Radio.
12: Le migliori.
13: Nino D'Angelo, Astoria e Nisciuno.
14: Io sono che figlio umano.
15: Io sono che figlio umano.
14: Nati in da terra e Nisciuno.
15: Nati in da terra e Nisciuno.
14: Quando se cambi fammi sete, tengo due mani e sette dita, tre, laccio verso per sparare.

0: mamma piaceva fa cadere. Vorrei appresso una bugia, ma sono trovato in mia via, qui senza legge e povertà.
1: E oggi ho visto da

stato qui a New Orleans. Cantata chi non canta mai, lasciata sulla guardia guaia, a non pensava, non capì.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori.
0: Carmelo Zappulla, Te voglio tanto bene.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Canzoni napoletane.

0: non sanno quanto mi va bene.
1: Quando ci mettete mi fa muro.
0: Ma che ne sanno quanto.
1: Io ti cantavo sempre sta canzone. Come riscornosi, a nascere con le emozioni. E se io destino ha voluto che ci eravamo incontrati. Che sta canzone che ci faccio usare.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Finito. Ti piacciono?
2: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: un'opera d'arte?
2: Già! Ma dove hai imparato?
3: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
2: Bello! Ora mi informo anch'io.
3: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
2: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
3: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
4: Seguici anche su Facebook e Instagram.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Radio.
7: Le migliori.
8: Luca De Vivo e Teresa Langella. Amami così.

0: Questa vita mia, senza di voi, non è più la stessa. Ma io sono sicuro che un giorno ci rincontreremo un'altra volta e finalmente ci potremmo abbracciare di nuovo. Mi mancate da morire. Vi amo.
1: Ciao mamma. Ciao papà.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori.
0: Andrea Zeta, Te voglio e Te cerco.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.

0: Cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
1: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo. Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Sono le 15 in punto.
3: Bella radio.
4: Bella radio.
0: Le previsioni meteorologiche.
3: In collaborazione con Trebi Meteo.
5: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica sulla Sicilia, una serata con cieli sereni e tersi e con il caldo che si farà sentire di sera e di notte, caldo particolarmente intenso nella giornata di venerdì, con temperature massime diurne in rialzo e arriveranno a toccare localmente i 40-42 gradi, specialmente nelle aree interne. Una giornata stabile ed ampiamente soleggiata. Un po' di vento a tratti si farà sentire sulle zone costiere con mari nel complesso poco mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Stasera sono tornato più tardi e ti ho mangiato rindolietti. Ma sono messo a fianco a te, camminando rindo i sogni. E mentre si ammiscavano i respiri, mi sono addormito accarezzando i cuscini. E quando la prima mattina mi sono uscito, o prima raggio di sole, l'ho portato a te.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
2: 342 64 18 410.
4: Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguer Alineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani, un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle.

Radio.

0: Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori.
0: Andrea Sannino, Abbraccime.
3: Finalmente stasera sto canzino a te e nisce una voce sentere. Sono poche scornose sti cose tu

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio, le migliori.
3: Franco Ricciardi e Maria Nazionale, parlami.

0: revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.

tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Bella radio.
3: Le migliori.
1: Angelo Cavallaro, Pesce d'aprile.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Le migliori.
3: Non te l'ho mai detto, ma l'avevo scritta per noi.
4: E anche quest'anno un'altra estate per noi. Lo senti il sole che ti avvolge più che mai. Non lasciarmi mai la mano, mai mai, mai.

0: questo è il nostro ricordo. Ciao B.
1: Gianluca Di Palma, a regina di sta città.

0: Super grande affare vendere ed Eurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le Eurofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Eurofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere. La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345

0: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il bilancio delle vittime delle inondazioni in Nepal è salito a 538, secondo i dati diffusi dall'Autorità Nazionale per la riduzione del rischio e la gestione dei disastri, e citati dalla BBC. Le persone che risultano disperse sono 977, tra cui 517 cittadini stranieri. A Pianoro, in provincia di Bologna, un giardiniere di 46 anni è morto per un malore mentre stava lavorando al ripristino della pavimentazione di un'area verde in un'abitazione privata. I soccorritori del 118 e i carabinieri sono intervenuti sul posto, ma ogni tentativo di rianimare l'uomo è risultato vano. Un pedone di 65 anni è stato travolto e ucciso da un'auto guidata da un conducente di 93 anni a Taranto. L'impatto ha provocato gravi lesioni alla vittima, che è deceduta in ospedale dopo essere arrivata in codice rosso. Nel centro di Firenze, una coppia di coniugi italiani è stata aggredita in strada da due persone, un 25enne marocchino e un minorenne algerino. Gli aggressori hanno inseguito le vittime e hanno spruzzato dello spray urticante sulla donna per poi strappare un finto Rolex dal polso dell'uomo, prima di essere fermati dalla squadra mobile. Il ministro degli esteri spagnolo Álvarez è tornato a criticare la misura italiana sui controlli, definendola arbitraria e un affronto ingiustificabile alla dignità dell'Unione Europea, ricordando come in passato la Spagna avesse sostenuto l'Italia durante gli sbarchi a Lampedusa. Le imprese italiane pagano il conto più salato della crisi in Medio Oriente, con l'export diretto verso l'area medio orientale, che tra marzo e giugno di quest'anno ha registrato una flessione del 22,7%, bruciando 2,2 miliardi di euro secondo i dati diffusi da Confartigianato. L'avvertenza di Ageo si è chiusa in tarda serata con la sottoscrizione di un accordo tra l'azienda e i sindacati per la gestione degli esuberi derivanti dal piano di riorganizzazione globale. L'intesa garantisce la prosecuzione del rapporto di lavoro per gli 86 dipendenti dichiarati in esubero, escludendo la possibilità di licenziamenti fino alla fine di ottobre. Per lo sport, l'atleta Nadia Battocletti ha rinunciato alla Diamond League e agli Ultimate, in vista dei prossimi impegni agonistici, come spiegato dal padre e allenatore. Appuntamento alla prossima edizione. Buon proseguimento.
1: Bella Radio. Bella Radio.
2: Le previsioni meteorologiche.
3: In collaborazione con Trebi Meteo.
4: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Nel fine settimana il caldo non mollerà la presa, perderemo un paio di gradi rispetto alla giornata di venerdì, ma comunque le massime oscilleranno sia sabato che domenica, sempre tra i 34 e i 40 gradi su tutta l'isola. Dal punto di vista meteo, una giornata di sabato inizialmente di cielo sereno poco nuvoloso, durante il pomeriggio cielo parzialmente nuvoloso per velature anche spesse in transito, ma non prevediamo precipitazioni. Domenica poi cielo sereno poco nuvoloso e caldo intenso. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: Quando uomo può partire, mi raccomando, se vai lontano, una cartolina, non ti scordare.
1: E tu te l'hai portata la cartolina?
2: No,
1: non te l'hai portata. Papà spera solo che ti stai divertendo. Sicuramente ti hai incontrato tutto tu,
2: Pino Danilo,
1: Massimo Traviso, Renato Caratolo. Io non lo so se mi stai sentendo, come dice mamma. Ma se io vero è così, a noi ci manca assai. E Napoli.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio.

0: Finito.
1: Ti piacciono?
0: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
0: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
0: Bello! Ora mi informo anch'io.
1: Sì, te lo consiglio.
2: Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
0: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
1: Allora dovrei difenderti con le unghie.
2: Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
7: Cambia mood, cambia marcia.
8: Mondo Bici, Rent Car.
7: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
8: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Cityol, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
7: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
8: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
7: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Bella Radio, la tua bella.

mo che stai tremando a fare? Tante, tante prima Rocco Simon accorgeva. A che serve? A che serve? Tu mi hai distrutto già. E già fornisci le gagne. Per me è fornuto già.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguer Alineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani, un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.

come sei bella questa la sposa, come sei bella papà, va, amarone da compagno, amarone da compagno.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

Un tempo che non passa male, ma voglio che una cosa da sapere. Se chi lo considera fisso, rinda tutte le cose che faccio. E non puoi immaginare come sto male, che non ti tengo vicino, ma non ti

0: revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.

Abimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale. Nel fine settimana il caldo non mollerà la presa, perderemo un paio di gradi rispetto alla giornata di venerdì, ma comunque le massime oscilleranno sia sabato che domenica, sempre tra i 34 e i 40 gradi su tutta l'isola. Dal punto di vista meteo, una giornata di sabato inizialmente di cielo sereno poco nuvoloso, durante il pomeriggio cielo parzialmente nuvoloso per velature anche spesse in transito, ma non prevediamo precipitazioni. Domenica poi cielo sereno poco nuvoloso e caldo intenso. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Travimeteo.

0: Daniele De Martino, tu sei importante.
1: Occhi che non posso incontrare, perché forse è un mio sbaglio a farci separare. Cos'è?

Quante volte la vorrei stringere forte al mio petto e fare insieme a lei tutte quelle cose mai fatte. Quante volte la vorrei guardare mentre dorme per vedere come piange se si sveglia di notte. Quante volte sogno che mi chiami.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: finito.
1: Ti piacciono?
0: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
0: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
0: Bello! Ora mi informo anch'io.
1: Sì, te lo consiglio.
2: Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
0: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
1: Allora dovrei difenderti con le unghie.
2: Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Cambia mood, cambia marcia.
5: Mondo Bici, Rent Car.
4: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
5: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
4: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
5: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
4: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
6: 342 64 18 410.
8: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
4: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
9: Bella,

0: Mr. Hyde e Natale Galletta. Carnale come si.
1: Succede sempre quando il cuore non c'è voca di. Quando stai sola e tutta vita tu stai a manati. Eppure si rimane, te volisse innamorare. Sai che non corre tutto.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: acquistare da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le Oro Follie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
4: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
3: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
4: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
3: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
4: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
5: Bella radio, la tua bella estate.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane.
3: Nicola De Pane, Io con lei.

0: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguer Alineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani, un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle e voi. Non mancate!
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre e solo Bella Radio, canzoni napoletane. A tutte le ore.
6: Bella è sempre con te.
7: Bella Radio, canzoni napoletane.
8: Bella Radio. Sono le 18, in punto. News.
9: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. In Sicilia, il presidente della regione Renato Schifani ha rivolto un appello ai datori di lavoro per fermare le attività all'aperto nelle ore più calde, sottolineando che il caldo eccezionale di questi giorni mette a rischio la salute di chi lavora sotto il sole. Sui canali social e sul sito istituzionale dell'azienda sanitaria provinciale è disponibile la seconda pillola di prevenzione, dedicata alla vaccinazione contro l'HPV all'interno della campagna promossa dal Dipartimento di Prevenzione. A Catania, nel quartiere di Piazza Verga, le forze dell'ordine hanno sospeso l'attività di un ristorante e sequestrato 77 kg di pesce a seguito di gravi irregolarità riscontrate durante un controllo. Restando nel capoluogo etneo, la società Catania ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Alex Rolfini, che conclude la sua esperienza in rossazzurro dopo 17 presenze. Un evento musicale porta sul palco dello Zoo Centro Culture Contemporanee il progetto Lost IQ, un trio formato da Francesco Faro, Giuseppe Vitale e Giuseppe Salime, che unisce jazz, funk, radici latine e influenze mediterranee. Ancora a Catania, sul lungomare, è in arrivo Walkzone, una festa in movimento con cuffie per camminare, ballare e socializzare, organizzata in collaborazione con il Martin Club di Palermo. Sempre in città, la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta di Catania ha organizzato per domenica 6 settembre una passeggiata cicloturistica intitolata In sella verso Ambelia. A Palermo, negli spazi di Palazzo Biscari, è in programma la nona edizione di Handmade Lovely Sicilia, una rassegna dedicata all'artigianato e ai prodotti tipici d'eccellenza del territorio. Al centro fieristico Le Ciminiere di Catania si terrà la Catania Tattoo Convention, un appuntamento che riunirà oltre 180 tatuatori di fama mondiale insieme a musica dal vivo e stand di settore. In Sicilia quasi un ragazzo su sette abbandona gli studi prima del tempo, con un tasso di dispersione scolastica che raggiunge il 13,7%, un dato significativamente superiore alla media nazionale. Tra i luoghi del cuore scelti da Dua Lipa in Italia c'è anche Palermo, dove la popstar ha indicato un locale del centro storico, in via Alessandro Paternostro, come tappa ideale per l'aperitivo. A Milazzo i carabinieri del radiomobile hanno arrestato un uomo di 54 anni con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, dopo che avrebbe preso a pugni la moglie al termine di una lite davanti al figlio minorenne. Confagricoltura ha organizzato per venerdì 4 settembre un doppio appuntamento al Romano Palace Luxury Hotel, aperto da un confronto sulla valorizzazione e la promozione del vino etneo in vista

0: Bella Radio. Bella Radio.
1: Le previsioni meteorologiche.
0: In collaborazione con Trebi Meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
3: Nel fine settimana il caldo non mollerà la presa, perderemo un paio di gradi rispetto alla giornata di venerdì, ma comunque le massime oscilleranno sia sabato che domenica, sempre tra i 34 e i 40 gradi su tutta l'isola. Dal punto di vista meteo, una giornata di sabato inizialmente di cielo sereno poco nuvoloso, durante il pomeriggio cielo parzialmente nuvoloso per velature anche spesse in transito, ma non prevediamo precipitazioni. Domenica poi cielo sereno poco nuvoloso e caldo intenso. I dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane. Nico Desideri e Anthony. Non cambierò.
4: Non smetterò di

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio.
4: Canzoni napoletane. Gino Coppola, O Prim'amore.

0: revisione in scadenza. La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
6: 342 64 18 410.

0: sono bella.
1: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio, una gran bella estate. La tua estate.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.

0: e Mr. Hyde, O Primo Amore.
1: Portami dove comincia l'estate, dove l'amore ha un sapore di sale. Portami tra le tue mani che sfiorano gli occhi con quello

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio, la tua bella

Più leggero, che piglio subito un raffreddore. E se stai malato, chi che ti ha pazienza e sta vicino a te? Come facevi? Come sono scemo che te voglio bene ancora? Tu scrivo sempre pure in te canzoni, che ci ha cattato pure un regalo per Natale.

0: finito. Ti piacciono?
1: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
0: Un'opera d'arte?
1: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
1: Bello! Ora mi informo anch'io.
2: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
1: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
2: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Cambia mood, cambia marcia.
5: Mondo Bici, Rent Car.
4: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
5: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
4: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
5: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
4: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
6: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
7: Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguer Alineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani, un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle e voi. Non mancate!
8: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
9: Bella è sempre con te.
10: Bella Radio, canzoni napoletane.
11: Bella Radio.
12: Sono le 19 in punto. News.
13: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. Papa Francesco ha espresso preoccupazione per la velocità con cui si sviluppano le innovazioni legate all'intelligenza artificiale, sottolineando il rischio che in futuro l'uomo non sia più in grado di controllare queste macchine e che le decisioni sulla vita umana vengano affidate a sistemi tecnologici. A Palermo è in corso l'autopsia sulla bambina deceduta per difterite, un esame che permette ai sanitari di nominare i propri consulenti per la partecipazione all'accertamento. Restando nel panorama televisivo, Milena Gabanelli ha commentato il cambio alla conduzione del programma di inchiesta Report, augurando lunga vita alla trasmissione, senza aggiungere ulteriori dettagli sulla vicenda. Sul fronte del maltempo, la Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo arancione per temporali su settori della Lombardia e un'allerta gialla che interessa le Marche e il Friuli Venezia Giulia. A Taranto, un pedone di 65 anni è stato travolto e ucciso da un'automobile guidata da un conducente di 93 anni. L'impatto ha provocato lesioni gravissime che ne hanno causato il decesso dopo l'arrivo in ospedale in codice rosso. Nel bosco di Arzana, in Ogliastra, le fiamme sono arrivate alle porte del paese, costringendo il sindaco Angelo Stochino a disporre l'evacuazione di oltre un centinaio di persone, tra cui i 60 ospiti di una struttura protetta per pazienti psichici e residenti delle zone periferiche e di campagna, mentre sul posto operano 3 Canadair. Nel centro di Firenze, in via Brunelleschi, una coppia di coniugi italiani è stata inseguita e rapinata da 2 persone che hanno utilizzato spray urticante sulla donna per poi strappare un finto orologio dal polso dell'uomo. Gli aggressori sono stati fermati dalla squadra mobile. In Abruzzo, sul Monte Morrone in provincia dell'Aquila, il rogo che aveva impegnato i soccorsi per oltre 15 giorni si è improvvisamente riacceso nel pomeriggio a causa del vento molto forte e caldo e delle temperature elevate, vanificando lo spegnimento quasi totale registrato in mattinata. La Lega ha annunciato la preparazione di un pacchetto di interventi che prevede una stretta sul velo e sui permessi di soggiorno, l'istituzione di un albo delle moschee e di un registro degli imam, oltre all'introduzione del reato di prediche radicali. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente del Partito Democratico Stefano Bonaccini sono stati protagonisti di un botta e risposta politico legato alle dichiarazioni sui motivi per cui gli elettori scelgono di votare a destra. Sono ore decisive in Rai per il futuro di Sigfrido Ranucci e del programma Report, con l'azienda al lavoro per definire una ricollocazione per il giornalista.

0: Banca Centrale Americana. Sui mercati internazionali, le borse europee continuano a registrare andamenti positivi, mentre si registrano pressioni al rialzo sui rendimenti dei titoli di Stato a breve, in scia alle valutazioni della Federal Reserve sulla necessità di tenere sotto controllo l'inflazione. Per lo sport, la Federcalcio della Namibia ha espresso pieno sostegno al piano del presidente della FIFA Gianni Infantino, sottolineando che i fondi e gli investimenti sauditi per lo sviluppo del calcio sarebbero di grande aiuto per il movimento locale. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
1: Bella Radio.
2: Bella Radio.
3: Le previsioni meteorologiche.
1: In collaborazione con Trebi Meteo.

0: sotto il cielo rosso azzurro. Sotto il cielo rosso azzurro. Una sola fede calcistica, un solo programma. Sotto il cielo rosso azzurro. Il calcio ha il sapore che gli dà. Quello rosso azzurro. Quello rosso azzurro. Una squadra. Il Catania.
1: Siete pronti a interagire con noi su Bella Radio TV?
2: Buon pomeriggio! Buon pomeriggio a tutti i belli! Buon pomeriggio sotto il cielo rosso azzurro! Eccoci pronti per iniziare con questa nuova edizione 2026-2027. Nuovo campionato non iniziato nel migliore dei modi, visto che, insomma, prima partita, prima sconfitta, ma poco importa, noi siamo belli carichi e pronti per il nuovo campionato. Ben ritrovati a tutti, io vado a dare come sempre il buon pomeriggio e ben ritrovato a loro, la parte integrante di Sotto il Cielo Rosso Azzurro, quindi ben ritrovati a voi Ferdinando Toro e Luca Mammana. Ciao ragazzi!
3: Ciao Mary!
4: Ciao Mary!
2: Buon pomeriggio, come state?
4: Bene, diciamo bene, dai!
3: Accaldati, sudati?
2: Quello un po' tutti, non solo tu.
3: Ah no, no. Credevo solo io.
4: No, le temperature quest'anno si sono alzate non solo in termini climatici, ma anche in termini, diciamo, inteso come calcio Catania. Quest'anno abbiamo iniziato con un po' di caldo, di fastidi, perché nonostante voglio dire, all'inizio di questo campionato e diciamo anche il calciomercato e tutto il resto, sono successe cose che ci hanno fatto ricordare cose successe anni prima, nella paura di qualcosa di brutto, no? Nel senso che comunque poi alla fine si è parlato tanto di questa fideiussione, poi alla fine è arrivata anche in ritardo, magari arriveranno qualche punto di penalizzazione. Quest'anno veramente il tifoso del Catania è stato un pochettino così, anche con il caldo ho avuto i brividi, e te la dico che nonostante ciò siamo secondo me di più di 12.000 abbonati, magari il dato ufficiale adesso non ce l'abbiamo qui a portata di mano, però è stato così, alla fine il Catania è risposto presente. Luca.
3: No, il bello è che tuttora nei social girano...
2: Luca, il microfono davanti.
3: La prima rimproverata di quest'anno.
2: Eccola, iniziamo bene.
3: Allora, il bello che cos'è? Che nei social girano delle notizie un po' negative, però il catanese ha risposto con gli abbonamenti e siamo, come tu dicevi, non ufficiali, ma siamo sopra i 12.000.
4: Sì, sì, vabbè, questo è il catanese in genere, è sempre così. Poi alla fine dimostra che l'attaccamento alla maglia vale più di qualsiasi altra cosa, più dei problemi societari, e più di quello che si poteva pensare, che magari quest'anno, nonostante ciò, la società l'ha dichiarato, no? Che alla fine il budget è stato limitato.
3: Dimezzato.
4: Dimezzato, sì. E alla fine, nonostante ciò, se parli con i tifosi, comunque ti dice quest'anno abbiamo una bella squadra. Ancora la dobbiamo vedere nella sua interezza, perché ancora abbiamo visto poco, poco, e posso dire anche che abbiamo visto poco di Longo. Abbiamo sentito tanto di Longo, perché lui ha parlato e quando parla

0: bene anche oggi in conferenza stampa, è stato molto chiaro, ha detto molte cose, abbiamo visto ancora poco ed è normale perché ancora il tempo ci vuole per cercare di oliare bene questa macchina che si chiama Catania, ma ancora la dobbiamo vedere.
1: Ho apprezzato quando a fine partita Longo e il direttore sportivo si sono messi al centrocampo a fare discussioni, non so cosa si sono detti, però ho apprezzato che sono due persone vicine che vogliono costruire il bene del Catania.
0: Posso dire che in quel momento volevo essere una mosca per capire cosa si stavano dicendo.
1: Qualche brutta parola sarà scappata sicuro, però...
0: Vabbè, comunque è stato chiaro che alla fine sono andate a colloquio, infatti dopo questo colloquio abbiamo saputo dell'intenzione della società di cercare di mantenere Di Gennaro. Penso qualcuno ancora andrà via, Rolfini oggi è andato via.
1: Sì, ho sentito la notizia, si parla di Dini, sicuramente andrà via anche.
0: Su Dini posso dirti che mi auguro che resta, magari speriamo che possa trovare lui un accordo con la società. Non me ne voglia Rinaldi, però l'esperienza di Dini secondo me può tornare utile, anche perché De Falco è secondo me ancora molto giovane. Avremmo comunque bisogno di un altro portiere e questo è chiaro, non puoi fare un campionato solo con Rinaldi e De Falco, un altro deve arrivare.
1: Ma Dini si sta in panca secondo te?
0: Ma non lo so, intanto io penso che comunque lotteremo su tutti i due fronti e non ci ritroveremo come altri anni dove abbiamo abbandonato la Coppa Italia in modo anche scellerata. Io penso che quest'anno andremo a combattere su tutti i due fronti, naturalmente considerando anche l'avversario e la voglia che ha il Catania di affrontarla. E fra le altre cose, Coppa Italia che giocheremo poi giorno 2 settembre, la società ha deciso, per premiare appunto questo affetto che i tifosi gli hanno dimostrato in campagna abbonamenti, dare al prezzo di 2 euro i biglietti in qualsiasi settore, naturalmente solo per gli abbonati.
1: Sì, solo per gli abbonati.
0: L'hai fatto già il biglietto, Luca?
1: No, sto aspettando a te per farlo.
0: Dopo lo facciamo, guarda.
1: Ci portiamo anche a Mary, dai.
2: Io sono sempre presente, comunque sì, già in tanti li hanno fatti, perché quando... Domenica scorsa erano in tanti presenti, in tanti mi hanno detto che appunto già hanno fatto l'abbonamento, quindi comunque la risposta da parte del Catania c'è sempre.
1: Del catanese c'è sempre.
2: Del Catania, vabbè, del Catania nel senso proprio di Catania, no? Catania è sempre presente per il suo Catania.
1: Ovvio.
0: Ora ritornando invece a quello che stavamo discutendo fuori onda io e Luca, si parlava appunto della partita dentro casa con l'Inter, che è arrivata questa sconfitta, la vogliamo analizzare, Luca? Magari mi dai il tuo pensiero e cerchiamo anche di capire il pensiero di chi ci ascolta, magari Mary, se vuoi ricordare i numeri, se certo. Qualcuno magari vuole telefonare o magari...
2: Se volete partecipare in diretta potete farlo tranquillamente, basta chiamare allo 095 87 39 658. Se invece volete interagire con noi direttamente tramite WhatsApp, anche tramite messaggio vocale, potete farlo al 388 82 92 885. Questo è il numero WhatsApp. E poi abbiamo anche la diretta live su TikTok, dove potete interagire nell'immediato, perché noi vi leggiamo, siamo all'interno anche della live. Potete seguire direttamente la pagina ufficiale di Bella Radio, che appunto è Bella Radio TV. Abbiamo anche il nuovo profilo dedicato proprio all'appuntamento di Sotto il Cielo Rosso-Azzurro, e appunto si chiama proprio Sotto il Cielo Rosso-Azzurro. Quindi insomma avete tantissimi modi per interagire con noi. E soprattutto la domanda di oggi: la prima partita, giusto? È questa la domanda?
0: Sì, la prima partita. Volevo aggiungere una cosa a quello che hai detto tu.
2: Sì.
0: Alla gente che magari ci ascolta, di seguire il profilo Sotto il Cielo Rosso-Azzurro, perché così sarete, diciamo, informati anche sugli ospiti che saranno qui in studio con noi, ospiti telefonici, insomma sarete aggiornati. E vi aggiungo che
2: ci sono gli spoiler.
0: Oggi avremmo la telefonata con una ex bandiera del Catania, che è Gennaro Monaco, che lui è sempre presente quando chiamiamo, perché per me il suo pensiero è importante.
1: Come deve 095, lui scappa, lascia telefono, tutte cose.
2: Ragazzi, sì. C'è già un messaggino vocale, credo che sia relativo al nostro appuntamento. Sì, lo vogliamo ascoltare?
1: Vai.
2: Facciamo dopo.
0: Poi magari facciamolo ascoltare e poi magari analizziamo la partita. Magari il messaggio parla proprio di questo.
2: Della partita? Io ho già visto chi è, quindi per questo sono sicura che si riferisce proprio alla puntata. Vado, così capite anche voi di chi si tratta.
3: Buonasera a tutti, un forte abbraccio da Benevento, forza Catania, buon inizio di trasmissione, un saluto a Ferdinando, un saluto a Mary, un saluto al presidentissimo Sebastiano, un abbraccio fraterno a tutti gli amici di Isifu e Zio Mario.
2: Vi voglio bene.
3: Forza Catania.
2: Ciao Peppe Anzalone.
3: Vi aspettiamo in B.
0: Grazie Peppe, noi speriamo di arrivare presto.
2: Esatto. No, ma così sarà. Smettiamola quest'anno, queste negatività, ragazzi.
1: No, no,
0: io posso dire la mia, che io questa linea che sta adottando adesso la società, io me l'aspettavo. Sì, ma me l'aspettavo tanto tempo fa, quando c'è stato il passaggio dalla D alla C, dopo la promozione, a me tutti quei nomi, comunque i giocatori che sono arrivati e quello che si è fatto, a me non mi è piaciuto. Io, il mio pensiero era diciamo andare con lo stesso allenatore che era Ferraro e Zeoli, magari fare qualche piccolo inserimento, magari cercare di mantenere ed essere soprattutto autosostenibile, perché quell'anno secondo me è da lì che parte l'errore, che poi appunto Ferrero e Zeoli li incontreremo in casa.
1: Ferraro,
0: scusami.
1: Sì, fra due settimane incontreremo la Scafatese.
0: Sì.
2: E adesso vogliamo sapere cosa pensate di questa partita che dovevamo analizzare.
0: Comunque, parlando appunto di quello che è stato Catania-Inter.
1: Allora, abbiamo l'esempio che tu parli dei ragazzi, perché noi stiamo puntando molto sui ragazzi. L'Inter è una squadra di ragazzi e correva. Con quelle temperature e correva. Noi in alcuni momenti eravamo tipo spaesati, non ci arrivavamo più nei palloni, non... Io apprezzo la mentalità di tentare sul ragazzo che vuole sfondare in Serie C, magari con un futuro magari in B. Apprezzo la parola che disse Longo su chi vuole andare in Serie B, che è promesso delle squadre che vogliono andare, dei giocatori che vogliono andare in Serie B. Provateci col Catania.
0: Sì,
1: non dico il nome, però.
0: Sì, no, beh, si riferiva a Jimenez, lo possiamo dire.
1: L'ho apprezzato. L'unica cosa che mi incuriosiva, con quel caldo là, l'allenatore dell'Inter come non sudava con quella giacca a doppio petto, solo lui lo sapeva.
0: È perché lui ci è abituato, è un uomo di esperienza. Ma al di là di questo, su quella partita, secondo me ci sono stati molti errori, sia dei singoli che in generale della squadra. Abbiamo fatto degli errori che secondo me non andavano fatti. Se andiamo a vedere nel primo gol, la marcatura zona a me non mi è piaciuta, perché non c'è stato nessuno che ha contrastato. Per Rotta ha cercato di saltare da fermo, ma giustamente non ci può arrivare contro l'avversario che andava in corsa. Poi che dire, non mi è piaciuta la respinta di Rinaldi dentro l'aria. Jimenez, piuttosto che cercarsi di frapporsi fra il giocatore e il pallone, ha allungato solo il piede e ha provocato il rigore. Naturalmente poi c'è stata la reazione, però quella reazione stessa è stata anche un po' timida e forse un po' tardiva. Perché? Perché alla fine ho visto dei ragazzi che sì, avevano magari la voglia di giocare, girarsi la palla, ma parliamoci chiaro, tutta questa voglia secondo me non ce l'avevano. L'ho visti un po' poco determinati. E prima che prendi la parola tu, volevo dire una cosa che ho sentito in allenamento, mentre ero lì in tribuna, a Longo gridare: ragazzi, non si vince solo perché ci chiamiamo Catania, dobbiamo mettere impegno, dobbiamo lavorare bene. Questa è una cosa importante, perché fa capire a chi indossa la maglia che non è solo perché ti chiami Catania o perché sei il giocatore prediletto dai tifosi, ti puoi permettere determinate cose. Devi sudarti la maglia, devi impegnarti, devi cercare di dare il massimo. Questo tipo di mentalità mi piace.
2: Ragazzi, allora noi ci dobbiamo fermare in pausa. Abbiamo un messaggino vocale, però è di 1 minuto e 56. Quindi eventualmente prima ci fermiamo in pausa e dopo lo andiamo ad ascoltare, altrimenti non riusciamo a commentarlo. Piccola pausa pubblicitaria, si torna tra un po' sotto il cielo rosso azzurro.
4: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
5: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
6: Revisione in scadenza.
7: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
8: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
9: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
10: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
11: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
10: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
11: 342 64 18 410.
12: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
13: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
12: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
13: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
14: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
15: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
14: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
15: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
14: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
15: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
16: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377 3871 638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
17: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: E Eccoci ritornati dopo la prima pausa, ritornati in sede. Allora, sotto il cielo rosso azzurro, buon pomeriggio a tutti. Ferdinando e Luca, stavamo parlando della prima partita, giusto?
0: Sì, stavamo parlando
2: tutto nella norma
0: della partita e niente, stavamo dicendo questo, che poi alla fine il primo tempo si è messo 4-3-3 e secondo me i duelli a centrocampo l'abbiamo persi. Poi quando si è messo 4-2-3-1 abbiamo cercato di pareggiare un po' i conti a centrocampo, ma comunque loro erano abbastanza aggressivi, andavano ad aggredire subito il portatore di palla, infatti motivo per cui loro come falli ci hanno raddoppiato. Noi, mi sembra che avranno fatto all'incirca su 18 falli, se non ricordo male.
1: Se consideri il primo tempo, Leonardi è totalmente assente perché non c'era nessuno dal centrocampo che gli dava la palla. Perché non...
0: Diciamo che secondo me, Luca, mancava quel giocatore che riusciva a fare raccordo fra centrocampo e attacco, perché secondo me è quello che è mancato, perché avevamo questa sorta di giropalla quasi un po' sterile, se lo possiamo dire, sì. A parte qualche occasione quando ci siamo presentati lì davanti alla porta. Però, dico, anche riprendendo le parole di Longo, lui diceva proprio questo, quello che abbiamo fatto abbiamo provato, ora dobbiamo fare le cose bene, lo dobbiamo dimostrare già da questa partita contro il Monopoli.
1: Ma allora, io sentivo durante, prima della partita con l'Inter, sentivo che l'Inter la davano un po' come squadra, un po' cuscinetto, invece no. Non era malvagia. Figurati che vedendo i nomi, alcuni l'ha provati anche Chivo nella prima squadra.
0: Alcuni hanno fatto il ritiro proprio con Chivo.
1: E non è che stiamo parlando di...
0: E fra le altre cose, chi ci ha fatto il gol, adesso non mi ricordo il nome, l'indomani è stato acquistato dal Monza. Monza.
1: Sì, sì.
0: Comunque sono tutti ragazzi che magari da qui a qualche anno li vedremo esordire sicuramente in qualche squadra di A. O qualche prestito girato in B, ma comunque.
1: E qualche giocatore, secondo me, Chivo, qualche soddisfazione se lo porterà in qualche posto.
0: Sì, lo porta al bar.
1: C'era un vocale, se non mi ricordo male. Sì, al parte al bar.
0: Sì, no, vabbè. Sì.
2: Sì o no?
0: Sì, va bene, sì, okay. Sì, lo facciamo ascoltare, dai.
2: Allora, il vocale adesso?
0: Sì.
2: Va bene, stavo leggendo qualche messaggino su TikTok, li leggiamo dopo. Andiamo col vocale, poi dopo ragazzi ci fermiamo perché dobbiamo andare con una telefonata importante che prima Ferdinando appunto ha annunciato. Allora, ascoltiamo un po' il messaggino.
18: Signori, buonasera a tutti. Faccio gli auguri naturalmente ai nostri due conduttori, Luca e Ferdinando, per l'inizio della nuova stagione di Sotto il Cielo Rosso Azzurro. E naturalmente non poteva che iniziare, secondo me, in un minuto forse positivo, anche se c'è stata tanta negatività in questi ultimi giorni attorno a quelle che sono state le vicende del Catania. Vedi Fede Giussione, vedi società poco presente, vedi tutto quello che c'è attorno al Catania, però il campo poi è quello che a noi ci interessa di più, sono i risultati quelli che ci interessano di più. E, ringraziando il cielo, devo dire che si sta completando una squadra, forse è l'ultima fish che questa società, magari chissà, sta tentando per fare questo salto di categoria. Io incrocio le dita, naturalmente, non mi voglio sbilanciare, soprattutto perché ancora non è che siamo al completo, ancora abbiamo bisogno di lavorare. La squadra si è ultimata poco fa con tre innesti questa settimana. Quindi, che dire, in bocca al lupo a tutti, buon campionato. E poi c'è una situazione che forse a Ferdinando gli sta molto a cuore, che è il portiere Dini. Io faccio soltanto questa premessa, poi ne parleranno Luca e Ferdinando, coinvolgendo anche tutti gli ospiti che saranno presenti qui durante la live. Una buona serata a tutti e forza Catania.
0: Grazie Walter. Che dire, sì, è vero, comunque sul discorso di Dini ne abbiamo parlato anche altre volte, il mio pensiero è quello. Io rimango di quel pensiero, comunque vada, se dovesse andare via Dini un altro portiere deve arrivare. Lui mi dava delle garanzie, perché l'anno scorso l'abbiamo visto, al di là del discorso che ci sono state 17 partite dove in casa non ha subito gol, ma non è quello, diciamo, il dato importante. Importante è le prestazioni che ha fatto in certe situazioni, perché l'anno scorso magari non è stato decisivo in tutte le partite, però ha portato molti punti.
1: Sì, infatti molti punti sono anche merito di suoi.
0: Sì, sì, ma questo infatti non, io penso...
1: Sì, ma chi è il portiere che non fa papere? O fa sbagli?
0: No, allora, il discorso è, per esempio, ci sono molte correnti di pensiero sul portiere, no? Alcuni dicono che il portiere non è quello che deve prendere 100 palloni, ma deve essere quello che quando gliene arriva uno si deve far trovare pronto. Io sono del pensiero che se uno prende 100 palloni già vuol dire che è vuol dire che il suo ruolo è il portiere.
1: Sì, allora io vorrei che resti, però la società sa quello che fa.
0: Anche se c'è qualcuno che sostiene che il fatto che l'anno scorso non abbiamo preso gol perché giocavamo con il 9 contro 1, e questo è anche vero, perché si difendeva in 8. E questo è vero, ma quello è il modo di giocare di Toscano, tutti dietro la linea di palla, rubare palla e cercare di ripartire. Ma quest'anno la cosa è diversa, da oggi, quest'anno se è normale che ci scopriremo un po', perché si vede che già la squadra è una squadra che tenta ad alzare il baricentro e a portarsi nell'area avversaria. E naturalmente col fatto che ti scopri magari è più facile che prendi il gol, questo è poco ma sicuro.
1: Non è anche male se resti anche di Gennaro, secondo me,
0: e questa è un'altra cosa che aspetteremo nei prossimi giorni e vedremo poi come si concretizza.
1: Gli ultimi due giorni mi pare di calciomercato, se non vado errato.
0: Sì, intanto annunciamo che abbiamo la telefonata e diamo il bentornato a Gennaro Monaco. Gennaro, buonasera. Gennaro?
2: Pronto? Pronto?
0: Gennaro?
1: Gennaro?
2: Problema alla linea? Riproviamo a chiamare.
0: Probabile. Va bene, nel tempo che vediamo se riusciamo a ristabilire la linea con Gennaro. E poi
1: allora l'anno scorso ho visto qualche prestazione di Rinaldi, mi pare che giocava, se non mi ricordo male, col Parma, ha fatto qualche partita. Non è un brutto portiere, però Dini è sempre un portiere di esperienza.
0: Mica ci devi fare fidanzato lui.
1: No, lo volevo portare al bar a mangiare una crepa.
0: Quello che voglio, sì, allora non possiamo giudicare da una partita o dagli highlights visti da una partita, perché non ti nascondo che anch'io, vedendo quel video, ho detto abbiamo fatto un bel acquisto. Poi realmente oggi, vedendo determinati difetti di quel portiere, riesco magari ad analizzare in modo diverso.
1: Torniamo sul discorso di Gennaro. Di Gennaro spero che rimane, perché non è sempre un punto fermo della nostra difesa da due anni. L'unico inconveniente è sempre che da gennaio in poi è stato sempre assente. L'anno scorso mi pare da febbraio in poi.
0: Anche questa è una verità, è vero, lui non ha mai completato una stagione intera a causa infortuni, però secondo me è una garanzia, questo è poco ma sicuro.
1: Magari la società ha tirato anche le somme, è un giocatore che non ha mai finito due stagioni consecutive, non l'ha mai finite, lo sapranno loro quello che vogliono fare.
0: Fanno il 3x2, no? Tre stagioni in due.
1: Noi già abbiamo però anche un acquisto per gennaio, Aloy, perché la società gli ha dato fiducia,
0: speriamo
1: gli ha
0: confermato, Aloy possa,
1: gli hanno annullato il contratto e tutte cose a posto.
0: Speriamo che Aloy appunto possa ritornare, anche se ultimamente, frequentando il campo di Mister Bianco, ho visto spesse volte Aloy non allenarsi col gruppo, cercare di fare potenziamento e comunque riprendere un po' la forma, ma io penso che è lontano dal vederlo in campo.
1: Si parla di gennaio.
0: Sicuramente nella finestra di mercato magari lo potranno inserire in lista, perché ricordiamo che quest'anno noi con Flavio Russo, dal momento in cui è stato riconosciuto come un prodotto del settore giovanile, nonostante ciò si parla di due società diverse, non occupa uno slot, e questo è un jolly importante, perché noi possiamo considerare che abbiamo 24 giocatori e non 23 in lista.
1: Comunque, hai qualche messaggio da qualche live tu?
0: Sì, vabbè, no, beh, qui ora poi li legge Mary i messaggi, diciamo che c'è Giacomo, c'è Sebastiano, salutiamo anche tutti gli altri che ci ascoltano. Ma
1: non come lo vedi questo campionato di Serie C?
0: Come lo vedo? Ancora non ho mentalizzato bene, devo farci l'abitudine, infatti tante volte non riesco nemmeno a fare una formazione ideale per Longo, perché ancora non ho capito lui chi predilige rispetto magari, cioè chi sono i titolari e chi sono i panchinari, ancora questo non l'ho capito.
1: Ma forse non lo saprà neanche lui. L'unica cosa che ho apprezzato di Longo, mi è piaciuta la conferenza stampa, mo parla molto.
0: È un buon comunicatore, è vero.
1: Non lo so se la società prima o poi lo bloccherà, parla poco, non lo so.
0: Anche perché, riprendendo il discorso che disse Varrà all'inizio, non ci aspettiamo una squadra completa a inizio campionato, ma si completerà dopo, insomma, mercato chiuso. Ora dobbiamo aspettare anche questi ragazzi che sono ancora non abbiamo visto in campo, intendo Masciangelo stesso, che ha un ruolo importante, Torrasi, che lì dovrebbe fare quello che ci manca, e Calligari, che
1: ma non stanno, mi pare che non partono manco per Monopoli,
0: non partono perché ancora giustamente non
1: con Coda, non parte neanche Coda,
0: non parte nemmeno Coda, perché alla fine ancora è presto. Penso che si dovranno mettere un po' a regime con tutti gli altri, ma è una cosa corretta e giusta.
1: Ma comunque, e Gennaro Monaco sta arrivando,
0: non lo so, aspettiamo notizie da Mary, vediamo se
1: il Monopoli la prima partita l'ha incappata anche lui, perdendo con l'Altamura, sì.
0: E posso dire che fa altre cose, guardando poi a sprazzi la partita, il Monopoli ci ha provato poi a riprenderla sta partita, e comunque è stato, cioè non mi è dispiaciuto. Attenzione al Monopoli, perché secondo me ha quei giocatori che può mettere in difficoltà le difese avversarie. È una squadra tosta,
1: anche
0: e si è rinforzata secondo me rispetto all'anno scorso,
1: anche se le big hanno un po' steccato, vedi la Salernitana, vedi il Bari, anche se ha vinto, però non è che abbia convinto, ha vinto però non ha convinto.
0: Lo so Luca, ma ancora non,
1: ancora il calcio
0: ancora non puoi, ancora non puoi giudicare, perché se dobbiamo giudicare ora, dopo la sconfitta che abbiamo subito, pensi che siamo da,
1: no, quello no,
0: da salvezza e basta. Invece no, io penso che con gli inserimenti giusti, poi fra le altre cose è un dato che perseguita un po' Longo, perché Longo nelle prime partite, le prime 5 partite fa sempre pochi punti, poi magari si riprende dopo. Ora vediamo se riusciamo ad avere la telefonata, ci proviamo e diamo il bentornato a Gennaro Monaco. Gennaro, buonasera.
19: Buonasera e grazie sempre dell'invito.
0: Grazie a te che hai accettato.
1: Ciao Gennaro, da Luca.
19: Oh, ciao Luca, grazie, un abbraccio grande, forza Catania.
1: Sempre, Luca. Sempre.
0: Sempre. Gennaro, io voglio partire subito facendoti una domanda. Al di là del fatto che sai benissimo il rispetto che ho per te, la considerazione che ho di te per la persona che sei e per il tifoso che sei.
19: Sì.
0: Questo cambio di rotta del Catania rispetto agli altri anni, tu come lo consideri?
19: Ma è stato, io non me l'aspettavo, è stato come dire un fulmine sereno, no? Sai, quando non ti aspetti una cosa all'improvviso, anche perché inizio primavera faceva presagire un anno fantastico con l'acquisto di Torre del Grifo, con grandi investimenti, cose. Io penso come me migliaia e migliaia di catanesi non si aspettava questo, diciamo, questo momento difficile. Però io, tu lo sai, io dico le cose come stanno, non mi sono mai messo paura di nessuno e mai metterò, perché il Catania io ce l'ho nel cuore, ho vissuto 8 anni a Catania e voglio bene i catanesi. Io sono molto fiducioso perché stimo molto Natino Varrà, in primis perché voleva portare mio figlio a Benevento, poi se l'ha portato a Potenza, poi ha fatto sì al Potenza, Salvatore è passato al Catania, e Natino Varrà è un grande competente, cioè per me sta facendo un ottimo Catania, anche se parlavamo prima di difficoltà societarie, ma in questo momento io come te, come tutti i tifosi, vorrei parlare proprio della squadra, perché Varrà, prendendo Torrasi, che l'anno scorso ho visto, l'altro ragazzo, Caricari mi sembra,
0: sì.
19: Caricara, sono due centrocampisti che ci possono fare il salto di qualità, e questo è importante, perché noi ci è mancato, diciamo, all'ultimo il centrocampo, quella corsa, quella qualità che l'anno scorso purtroppo in Quaini e Di Tacchio siamo stati carenti alla fine. Invece questi due acquisti, poi in attacco ha preso Coda, Coda nonostante l'età, Coda per me fa 15 gol,
0: Coda, questo è il mio pensiero, perché secondo me è un attaccante che fa reparto da solo, è completo.
19: Ma questo è il giocatore vero,
0: cioè, esatto.
1: Denaro, se sono 15 granite e brioche pagate io a lui, quanto lo dico prima, non è un problema.
19: Allora io vengo prima, vengo a maggio, così veniamo a festeggiare qualcosa di importante.
1: Bravo. Ok.
0: No, appunto, Gennaro, io più che altro intendevo sul discorso, più che altro appunto di squadre non societarie, perché i problemi in società ce l'hanno un po' tutti, solo che ormai nascondono tutti la polvere sotto il tappeto, e poi alla fine le cose che si sanno sono quelle che ci toccano realmente, no? Ogni piazza sa i problemi che ha la propria società, ma ce l'hanno tutti.
19: Sì,
0: mi senti?
19: Sì.
0: Stavo dicendo questo.
1: In Serie C la maggior parte delle squadre hanno tutti dei problemi, magari li nascondono molto bene, o no?
19: Ma guarda, noi siamo fuori, noi possiamo solo sentire, leggere, capire qualcosa, ma la cosa bellissima, io dico che il fatto che io ho molto fiducia in Varrà, perché Varrà c'ha grande competenza, è uno che era come me, come difensore, era un guerriero quando giocava, ha giocato in categorie più basse, però alcuni amici mi dicevano che Varrà in Serie D era uno che è carismatico, cose. Però io parto dal presupposto, Varrà prese mio figlio a Potenza, e Potenza fece bene e l'ha portato a Catania, e per me è stata una gioia indescrivibile, perché mio figlio ha vestito la maglia del Catania, cioè per me è stato qualcosa di grandissimo, di bellissimo, capito?
0: Sì, anche per noi è stato così, perché è stato come rivivere i tempi passati.
19: È stato un anno per me con mio figlio, però è come fossero stati 10 anni, e quella salvezza importante, poi siamo arrivati fino alla semifinale con l'Avellino, lì a fare la guerra ad Avellino, e vedere mio figlio lottare con quella maglia, perciò io a Varrane sarò sempre grato. E grato, io sono grato anche a Grella, perché Grella l'ha preso dal Potenza a Sabatore, perciò penso che è stato lui a prenderlo, perché poi è Grelle che firma i contratti. E in tutto questo io sono fiducioso, sono molto fiducioso, perché la squadra c'è, e poi tutti i problemi, sai che cos'è? Che Catania stravolge tutto, con 3-4 vittorie il Catania, la gente, il popolo non guarda la società che è in un momento di crisi, riesce a fare grandi cose. Veramente tutte le vicissitudini, tutti i problemi vanno, come si dice, a scemare, a nascondersi.
0: Diciamo che si dimenticano certe cose.
19: Cioè il tifoso è così, cioè già il tifoso ti fa vedere, arrivano 20.000 catanesi allo stadio, perché il catanese gli interessa solo la maglia, che la onorano e la sudano come ognuno di loro vorrebbe stare nel campo, no? Per esempio, quando vado in curva è per me un onore, un piacere, cioè, cantare con quei ragazzi, perché quando giocavo io quelli erano bambini, poi adesso trovo ragazzi di 30-40 anni fa che mi fanno una festa come me, con Mascara, con Baiocco, cioè siamo rimasti nel cuore della gente in un modo incredibile, capito? Cioè, quando anche veniamo a fare partite delle vecchie glorie ad aprile con gli amici, con Napoli che organizza sempre quelle manifestazioni bellissime, e noi siamo esaltati. Allora dico a questi ragazzi che Natino Varrà può veramente esaltare questo gruppo, poi l'allenatore credo che abbia un grande staff, sia un allenatore propositivo. Noi per 2 anni Toscano non c'era gioco, non c'era niente, no? Ci siamo sentiti l'anno scorso alla prima trasmissione.
0: Sì, sì. Guarda, a me mi piace sempre ripartire da Gennaro Monaco. La prima puntata è sempre ospite.
19: Te lo dissi, bravo, io dissi, Toscano ha preso il Catania, c'è una Ferrari, però Toscano era sempre timoroso, giocavamo sempre di tenere la palla, giocavamo con il Siracusa di tenere la palla, giocavamo con il Foggia di tenere la palla, giocavamo con Mambro.
0: E poi Gennaro, scusami se poi passo la parola a Luca, per altre cose, io questa settimana, dal momento in cui sono stato un po' libero dal lavoro, ho seguito molto gli allenamenti, cose che non ho mai visto fare a Toscano. Vedo che lui è molto meticoloso, pretende molto dai suoi giocatori e sta cercando di farglielo capire. E comunque vedo Varrà sempre lì al campo, sempre attento a vedere, cioè in questo momento vedo il connubio Longo Varrà in piena sinergia, e questa è una cosa che secondo me prima mancava.
19: Bravo.
1: Vabbè, anche scusami Gennaro se ti ho interrotto, vai, parla tu.
19: No, dico, queste sono le cose positive, perché lì a stare al fianco di Longo, dello staff tecnico, Barra vede tutti i piccoli situazioni, i giocatori devono stare con entusiasmo, allenarsi a 1000 all'ora, anche perché anche loro si sono sacrificati allenandosi a Catania, no? Con un caldo di 40 gradi e cose. Cioè, sta nascendo qualcosa di bello, di importante. Io sono molto fiducioso, anche perché quando abbiamo vinto con Megozzi e Mister Cucchi era così, eravamo sempre insieme con Megozzi, con Mister Cucchi, lo stesso poi quando abbiamo vinto con Maurizio Pellegrino, stavamo là, Ciccio Graziani faceva, diciamo Ciccio è stato un cultore, faceva gruppo, ma faceva il direttore, faceva l'uomo, ma era Maurizio che faceva l'allenatore insieme a noi. Io facevo l'uomo spogliatoio con lui, siamo riusciti a fare, non c'erano direttori sportivi, c'era solo un grande amore per questa maglia, per il Catania, e vedo che in Barra insieme a Longo possono veramente fare grandi cose, perché la squadra in questo momento con questi due acquisti di Barra è una squadra importante nel nostro Catania.
1: Sì, no, quello tornando a Barra e Longo mi è incuriosito, se non so se hai fatto caso, a fine partita, anche se purtroppo abbiamo perso, si sono messi a parlare, a ragionare, e questa cosa mi ha incuriosito molto, sinceramente. Ferdinando voleva essere una mosca per capire cosa si dicevano, però non, purtroppo rimarrà un segreto.
19: Allora io voglio fare il mago, Luca, sai che cosa si dicevano? Siccome Natino Varrà c'è una grande competenza, vedete, a 360 gradi, da sopra ha visto quello che ha visto Longo in banchina, no? E dice, guarda, dobbiamo agire, dobbiamo prendere due centrocampisti forti, perché noi dobbiamo fare un grandissimo campionato e cercarlo di vincere, dobbiamo prendere qualche difensore, e questo si dicevano dopo la partita, perché la gente che vive di competenza, a caldo si fa qualcosa, no? Dopo due giorni uno si incontra e sa, ma dai, su, forse che è successo, quello è venuto meno. Loro già avevano capito che il Catania aveva bisogno del motore, il motore è il centrocampo che ti fa giocare e ti difende. Perciò questi due acquisti sono due acquisti importanti che Varrà insieme a Longo hanno subito censito dopo la partita, purtroppo, con quei ragazzi dell'Inter là, che, cioè, noi nonostante quando è entrato Russo abbiamo avuto 3-4 palle gol che potevamo pareggiare tranquillamente, capito? Cioè, poi uno perde e vede tutto marcio, non è così. Cioè, il Catania, se pareggiamo con l'Inter, non avevamo rubato niente, perché abbiamo avuto 3-4 palle gol. Cioè, se noi avessimo vinto 3-2 e dicendo grande Catania ribaltata, poteva succedere, perché Russo ha avuto ancora un'altra occasione, che io vedo questo ragazzo, quando vedo questo ragazzo vedo Aurazio quando entrava si mangiava la gente in Serie C, in Serie B, in Serie A. È una cosa bellissima di...
0: Il caso strano vuole che hanno lo stesso cognome.
19: Ma poi ha dedicato subito a Orazio, questo è senso di amore, di appartenenza, perché quando era piccolino questo ragazzo, Orazio era un padre putativo, no? Come tutti, stavano tutti sotto le ali di Orazio Russo, e questo non va dimenticato mai.
0: Grazie anzi per avercelo ricordato, Gennaro.
19: Questo è importantissimo, questo è un senso di responsabilità bellissimo di Flavio Russo. Io sarò il primo tifoso di questo ragazzo.
0: Anche noi. Va bene, io volevo leggerti qualche messaggio che magari ci hanno scritto qui chi ci ha ascoltato.
19: Un piacere, grazie.
0: Mary, puoi leggere qualche messaggio?
2: Sì, innanzitutto diamo il ben ritrovato, è sempre un piacere averla qui insieme a noi, un buon pomeriggio da parte di tutta Bella Radio. Allora, ci sono tantissimi amici che continuano a scrivere e sicuramente chiedono, secondo lei quant'è importante l'unione nello spogliatoio in questo momento?
19: È fondamentale, fondamentale. Poi, come ti dicevo poc'anzi, io ho grande stima nel direttore Nadino Varrà e Nadino Varrà sarà il Gennaro Monaco che aiuterà a vincere dopo tanti anni il nostro Catania questo campionato difficilissimo, perché noi sappiamo che il campionato più difficile nella storia italiana è quello di Serie C, no? È la storia che lo dice.
2: Sì.
19: L'abbiamo vinto ormai 23 anni fa l'ultima volta, 23-24 anni fa, sono passati un quarto di secolo, perciò esatto. Nadino Varrà è il Gennaro Monaco che aiuterà il Catania a vincere.
2: E un'altra domanda, un voto al mercato di Varrà?
19: Per me con questi due acquisti e Coda siamo top, siamo un Catania, di qualità, un Catania di corsa, un Catania di bello.
2: Quindi un bel 9,5, 10?
19: Sì, io gli do 10 a Nadino.
1: Due granite a luglio, due granite.
2: Va bene.
0: Noi ti aspettiamo prima di luglio.
2: Cosa?
19: Gelso e mandorla.
0: Noi ti aspettiamo prima di luglio, perché quando capiti a Catania fatti sentire, perché abbiamo ancora una cena in sospeso, io, tu e Sebastiano, che ti manda i saluti.
1: Ci posso venire?
0: Si è inserito Luca adesso. E Luca, comunque
19: sei ben accetto, festeggiamo qualcosa di bello dopo un quarto di secolo, che è anche ora che succede nella nostra Catania, e poi facciamo una grande mangiata di nero, di seppie, cose belle. Andiamo da Napoli a mangiare e ci fa ricreare.
0: Gennaro, io ti aspetto anche prima, se passi da Catania fatti sentire, che vediamo se magari ci riusciamo a beccarci qui e facciamo una trasmissione insieme qui in studio.
19: Sarebbe bellissimo. Io quest'anno ti do una bella notizia, alleno la Juniores Nazionale della Sarnese, ho tutti i giovani 2008, 2009, 2010 che cerco di plasmare e farli diventare mentalità vincente, no? Alla Gennaro Monaco.
0: Esatto, questa è una cosa difficile da fare, perché la grinta non la trovi al supermercato, però io so che tu sei capace di trasmettergliela.
19: Sì, no, anche perché i ragazzi mi seguono sotto 40 gradi, il sole, cose, io li faccio correre, li faccio divertire e gli insegno tante cose, perché i ragazzi adesso di 16 anni, 17, non sanno fare una diagonale difensiva, non sanno anticipare, non sanno stoppare, purtroppo siamo limitati a questo, solo forza fisica. Invece noi venivamo prima da una scuola tecnica importante, no? Io ho avuto grandi maestri come Sormani, come Abbondanza che ha giocato in Serie A, come Delella, come Mario Corso dell'Inter, cioè nel settore giovanile del Napoli noi avevamo ex giocatori che facevano il settore giovanile, cioè siamo, ti ricordi Valsport, il pallone Valsport?
0: Certo che mi ricordo, pesava 8 kg circa.
19: Bravo, noi avevamo un pallone a testa, quel pallone lì degli anni 80, le società, noi avevamo un pallone a testa e pallaggiavamo per mezz'ora avanti e indietro tutto il campo, stop, avanti e indietro, corsa, perciò tecnicamente perciò eravamo forti noi difensori degli anni 90, 2000.
2: È bello comunque sentire queste cose e capire anche le differenze tra prima e oggi, ed è bello comunque continuare su quella linea che comunque secondo me fa proprio la differenza.
0: Perché una volta, sai cos'è, una volta si giocava da squadra, sì. Invece oggi si tende ad allenare il singolo, singolarmente a livello tecnico-tattico, perché risalta più il gesto piuttosto che il gioco di squadra, e questo secondo me è un errore.
19: Sì, sono d'accordo, pure per me è un errore, sì.
2: Va bene, lo ringraziamo.
0: Sì, Gennaro, noi ti salutiamo, ti aspettiamo presto, che dire, in bocca al lupo per questa tua esperienza, speriamo che i tuoi ragazzi possano ascoltarti realmente, e sì, così magari, chi lo sa, vedere un altro Gennaro Monaco sarebbe fantastico. Io ti ringrazio e a presto. Ciao, grazie Gennaro.
1: Ciao Gennaro.
2: Grazie.
19: Ciao Luca, a tutti voi, grazie.
2: Una buona serata.
19: Buona serata, grazie.
2: Grazie. E allora ragazzi, oggi abbiamo un po' sforato, la pubblicità è andata, su non andata, quindi ci fermiamo un istante e poi facciamo i salutini finali.
0: Esatto,
2: va bene? Bene. Torniamo tra poco.
20: Bella. Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
21: Un'oasi di eleganza.
20: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
21: Diventa la tua spa personale.
20: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
22: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
23: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
24: Non solo alcolici.
25: In grosso e dettaglio.
24: Spegni la tua sete.
25: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
24: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
25: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
24: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
25: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
24: Info 348 10 50 454.
26: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
27: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337. Su Bella Radio TV.
28: Il calcio ha il sapore che gli dà. Quello rosso-azzurro.
29: Sotto il cielo rosso-azzurro.
28: Un amore con la C maiuscola.
2: Siamo ritornati per le battute finali. La nostra prima puntata è letteralmente volata.
0: Sì.
2: Siamo tornati.
0: Beh, è normale, eravamo in ottima compagnia.
2: Esatto.
0: Di conseguenza...
1: Cioè, io parlo di me.
0: Sì, Luca, parlavo di te.
1: Ah, okay.
2: Ragazzi, allora, noi siamo arrivati alla fine, quindi adesso la prossima puntata è lunedì, perché ormai l'appuntamento ritorna fisso ogni lunedì, ogni venerdì, dalle ore 19 alle 20. Volete dire qualcosa prima di salutare?
0: Che dire, no? Penso che abbiamo detto un po' tutto.
1: Gennaro ha parlato anche un po' di Varrà.
0: Ci ha chiarito appunto la posizione di Varrà.
1: Ci ha fatto, di Longo.
0: Ci ha tolto anche qualche dubbio, sì. Ma di Longo ti posso dire che me ne sono accorto anch'io, perché ultimamente, ripeto, l'ho seguito, ho visto molte cose che mi sono piaciute, magari ne parleremo più avanti. Intanto pensiamo alla partita di domani, che dalle parole di Longo ha detto domani non è una prova. Nel senso che abbiamo provato con l'Inter, domani voglio che
2: si gioca
0: al pallone per vincere e non soltanto per scendere in campo come si è fatto altre volte. Speriamo che le temperature lì non sono come Catania, Bari, perché se no si sta male, si gioca a San Nicola di Bari. Che dire, niente, aspettiamo questa partita di domani, si giocherà domani alle 21, poi la commenteremo lunedì, sempre qui dalle 19 alle 20, insieme sperando a Luca, Mary, e forse vediamo se ci sarà anche Mister Decendo, che per il momento è impegnato impegnato ad allenare una squadra, sono in fase di preparazione, appena finisce la preparazione sarà qui insieme a noi. Va bene. Dunque, ci vediamo lunedì dalle 19 alle 20 sotto il cielo rosso azzurro insieme a me, Mary e Luca.
2: Ragazzi, prima di salutare facciamo i saluti anche a tutti gli amici che sono intervenuti nel rullo, perché comunque sono in tantissimi. Salutiamo anche Mario Anzalone, Salvo, Sebastiano Toro, Armando, Giuseppe, Giacomo, un bacione a tutti, Anna, insomma un bacione a tutti i ragazzi che sono intervenuti. Scusateci se non siamo riusciti a leggervi, ma promettiamo che lunedì prossimo, anzi sto lunedì, riusciamo. Eravamo gasati dal rientro, quindi la chiacchiera è mancata, soprattutto dopo la prima puntata e tutte le novità che ci sono state.
0: Ci stiamo riassettando, allora ci riorganizziamo.
2: Esatto. Ragazzi, un vi auguro una buona serata a tutti, un buon weekend.
0: Ciao a tutti, Mary, e forza, ciao, Catania.
1: Ciao, forza Catania.
2: Sempre. Ciao. Ciao.
26: Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguer Alineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani. Un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle e voi. Non mancate!
3: Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: rispondi, io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
5: Bella è sempre con te.
6: Bella Radio, canzoni napoletane.
7: Bella Radio.
8: Sono le 20 in punto. News.
9: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. In Sicilia, il presidente della regione Renato Schifani ha rivolto un appello ai datori di lavoro per fermare le attività all'aperto nelle ore più calde, sottolineando che il caldo eccezionale di questi giorni mette a rischio la salute di chi lavora sotto il sole. Sui canali social e sul sito istituzionale dell'azienda sanitaria provinciale è disponibile la seconda pillola di prevenzione, dedicata alla vaccinazione contro l'HPV all'interno della campagna promossa dal Dipartimento di Prevenzione. A Catania, nel quartiere di Piazza Verga, le forze dell'ordine hanno sospeso l'attività di un ristorante e sequestrato 77 kg di pesce a seguito di gravi irregolarità riscontrate durante un controllo. Restando nel capoluogo etneo, la società Catania ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Alex Rolfini, che conclude la sua esperienza in rossazzurro dopo 17 presenze. Un evento musicale porta sul palco dello Zoo Centro Culture Contemporanee il progetto Lost IQ, un trio formato da Francesco Faro, Giuseppe Vitale e Giuseppe Salime, che unisce jazz, funk, radici latine e influenze mediterranee. Ancora a Catania, sul lungomare, è in arrivo Walkzone, una festa in movimento con cuffie per camminare, ballare e socializzare, organizzata in collaborazione con il Martin Club di Palermo. Sempre in città, la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta di Catania ha organizzato per domenica 6 settembre una passeggiata cicloturistica intitolata In sella verso Ambelia. A Palermo, negli spazi di Palazzo Biscari, è in programma la nona edizione di Handmade Lovely Sicilia, una rassegna dedicata all'artigianato e ai prodotti tipici d'eccellenza del territorio. Al centro fieristico Le Ciminiere di Catania si terrà la Catania Tattoo Convention, un appuntamento che riunirà oltre 180 tatuatori di fama mondiale insieme a musica dal vivo e stand di settore. In Sicilia quasi un ragazzo su sette abbandona gli studi prima del tempo, con un tasso di dispersione scolastica che raggiunge il 13,7%, un dato significativamente superiore alla media nazionale. Tra i luoghi del cuore scelti da Dua Lipa in Italia c'è anche Palermo, dove la popstar ha indicato un locale del centro storico, in via Alessandro Paternostro, come tappa ideale per l'aperitivo. A Milazzo i carabinieri del radiomobile hanno arrestato un uomo di 54 anni con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, dopo che avrebbe preso a pugni la moglie al termine di una lite davanti al figlio minorenne. Confagricoltura ha organizzato per venerdì 4 settembre un doppio appuntamento al Romano Palace Luxury Hotel, aperto da un confronto sulla valorizzazione e la promozione del vino etneo in vista del passaggio verso la DOC. A Messina il sottosegretario di Stato all'interno, Emanuele Prisco, ha incontrato il comando dei Vigili del Fuoco, esprimendo il ringraziamento dello Stato per l'impegno e

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane. Mary Milani, solo amore?

0: Mario Rea, solo con te.
1: Quando in fondo basta tu, per fare tutto più facile. Quando in fondo voglio a te, pure si sta ma appiccicata, e tu dici non parla più.

0: bella radio. Summertime.
1: Gianni Vezzosi, il mio amico Luciano.
2: Non può essere vero, non può essere tu. Ti ricordo bambino con quegli occhi tuoi blu e il cuore d'angelo. Stessa scuola di calcio, tu giocavi con me. Eravamo bambini ancora in tenera età.

0: Cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
1: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo. Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Bella radio, la tua bella

0: attraverso il suono di una calimba de luna.
1: Ricordo quella notte al mare, un sogno che non può tornare, e penso a quelle cose rare.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.

0: radio, la tua bella estate, bellissima estate.
1: Rosario Miraggio, si me vo bene ancora. Sono

0: Bella Radio. Sono le 22 e 2 minuti.
1: Bella Radio.
2: Bell'estate.
3: Carmelo Zappulla, Nattimo.

Si sta mica, c'è sta qualcosa che è più forte e fa vincere. Si sta mica, siamo una coppia destinata a non perdere. Parla di me come se fosse più cattivo l'uomo. Parla di te

0: bella radio.
1: Leo Ferrucci rimane fremete.

tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Tommy Riccio, una grande femmina.
3: Quando ti scioglie i capelli, sei ancora il più bello.

0: bella radio.
1: Nancy Coppola, nemmeno mare. Per strappare.

Franco Ricciardi, Amandoti. Ma che disordine che c'è? Buttato fuori dentro me.

ogni volta pare sempre la prima volta. Abbraccio, mi va, tu sei chi, tu sei chi lo respiro, mamma mia. Sì, nata parte me, sì, lo sangue mio. Tu voglio ci stare la vita mia. E quando posso, e quando posso stanno avvicinati, non sai come sto male. Sto male, sì. E vuoi sapere perché? Perché tu sei tutta la vita mia. Ti amo, Crizia.

diamanti, due giochi di mani, di corpi bagnati che si uniscono soltanto per poche ore con le lacrime di questa vita mia. O sa, ci si sposate, tiene una famiglia, ma che colpo tengo si muore in gelosia quando pensa carissimo morendo lì il tuo posto mio. Sì, faccio alcuni conti del tempo per diventare quel sentimento che nasce e cresce dentro.

Ma per la strada per dirsi un ciao e poi si va via per paura della gente. No, ma la vita dell'amante non si può fare. E scegliere, o stai insieme a essa, oppure devo strisciare la vita insieme a me.

0: canzoni napoletane. Rico Femiano, l'amore o sape fa.
1: Potessa parlare fino all'infinito di, ma non potessa mai capire che sì per me. Pure l'ha saputo solamente mo, che paura di perdere. Tengo giù e non mi le arde ragione, se t'ha già uscito.

che ha spento la tua luce e ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, un piezze mascalzone.

0: Stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Bella radio.
2: Bell'estate.
3: Ida Rendano, si ci mette a fa amore.

0: Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
1: Basta tu guardare in da chi stuocchio e cammina pa mano fuori mare. Ma basta tu incontrare per due minuti e ma basta capire non mi zittito. Ma basta che tu vedi che sono contenta. Una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto. A dove pensa che si innamora di me.
2: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi va bene. Io cambio male quando stai lontano perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta. Ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che

basta che ti faccia un regalo e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che morisce una parola perché si arrava un che tu mi piace, ma basta poche te perché sei bello, che sto respiro caldo con la spalla, ma basta di pensare a caramelle, solo che tu riesco a pazzire.

0: posto sulla cama stai vicino.
1: Bella radio. È mezzanotte, in punto.

0: Enzo Caradonna e Nancy, ma io voglio bene a te.
1: Io non te capisco più, ma domanda tu chi sei. Forse non ti sto più bene, o se no spiegami tu. E non parlo, non rispondo, non mi guardo manco in faccia. Ti volessi in tasti braccia, ma non te faccio capire.
2: A tu sta sincerità.

bella radio, una gran bella estate, la tua estate. Mr. Hyde, il rosario miraggio, ti amerò per sempre.

0: desideri, gli amanti.
1: La foglia che accarezza faccia tuoi, l'autunno che si porta meglio noi, ci fa da sfondo notte.

0: bella radio, una gran bella estate, la tua estate. Summer
1: Station. Maria Nazionale, tu accami ancora.

0: bella radio, la tua bella estate, bellissima estate.
1: Francesco Merola, come già fa?
2: Stasera sì.

scorna e vado si da giavasa. Ma pare una creatura questo dell'acqua e mare. A me tu si ora respira che

tra poco c'è Marina. Passa nata nottata insieme a te più bella ancora, pure ci li sta la città. E voglio a te per sempre, tu non si rovente, per me si tutto

dire a una casa. Mamma, ma come hai fatto, Maranzi? Può scendere a una scusa. E quando giro l'occhio, può morire a una casa.

canzoni napoletane. Marsica, o assai è solo tu?

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori.
0: Gianni Fiorellino, tu ne sei una.
3: Tu no.

sto vestito bianco come ti fa bella. Stamattina, quando ci ha ammarato la mano a Dio, l'ha ringraziata che ci ha fatto conoscere. E mentre l'Ave Maria ci accompagnava, ha già pensato che voglio stare con te una decina d'anni.

canzoni napoletane.

0: Bella Radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella Radio.
3: Le migliori

0: Gianni Vezzosi, non te l'ho detto mai.
1: Io lo so, non sono stato un buono, so cattivo e meno vente, come

0: Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori

0: Leonardo da Vinci. Non riesco a farti innamorare.
1: Ho inventato questa sciocca scusa, un appuntamento a caso.

canzoni napoletane.

0: Franco Calone, Aria Pulita.
1: Che belli mani, che bella faccia, che bello cuore che tu tieni per me. Uccelli azzurri, o grani biondi.

si rassaggia, tu sei una strada fino all'eternità. E io cammino con c'è capillo, e tu mi cuore tanto felice se sta. Non ci sono state, tu io lo so, forse

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori.
3: Bella radio.
4: È 1:58.